0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95° numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa meno in regioni come la Lombardia. Salone dell'auto di Parigi 2026, giunto alla 91esima edizione, si preannuncia ricco di novità grazie alla presenza di diverse case automobilistiche, attesa per l'Alfa Romeo Cuore Rosso Concept Car che la casa automobilistica di Arese, Milano, mostrerà in anteprima mondiale. L'edizione 2026 del Salone dell'auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre nei padiglioni espositivi di Paris Expo Porte de Versailles. Si è spento Gabriele Sabatini, ex calciatore e allenatore. Aveva 50 anni. La carriera era cominciata dalle giovanili dello Spezia. Da centrocampista era arrivato fino alle giovanili del Milan e avrebbe continuato oltre se non avesse subito un grave infortunio. Con la Fezzanese ha vinto anche il campionato di eccellenza. Per ora è tutto.
3: 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:03.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Ecco le ultime notizie. Assegnato il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. 82 anni, è nato in Belgio, ha lavorato negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il riconoscimento gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube. Il più grande osservatorio per i neutrini del mondo si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. L'autunno sta per manifestarsi col maltempo e freddo in tutta Italia. Nelle prossime ore sono attese temporali, le precipitazioni saranno accompagnate da un generale calo termico. La giornata di mercoledì si prevede caratterizzata da molte nubi con piogge sparse anche a carattere di rovescio. Tennis. Jannik Sinner ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social media, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un altro trattamento al ginocchio destro. È tutto.
3: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
4: E per cosa, ingegnere?
3: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
5: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
8: il tè per le signore,
7: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95esimo numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa di meno in regioni come il Lazio. Cresce il mercato delle stanze in affitto in modo più marcato rispetto a quello degli interi immobili destinati alla locazione, una fetta di mercato che nel 2025 è arrivata a rappresentare quasi il 35% di tutti i contratti immobiliari stipulati nei capoluoghi italiani, in modo evidente in città come Roma, Padova e Bologna. Emerge dal nuovo studio dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate. Salone dell'Auto di Parigi 2026, giunto alla 91esima edizione, si preannuncia ricco di novità grazie alla presenza di diverse case automobilistiche. La torinese Fiat proporrà una concept car improntata su mobilità flessibile e accessibile, prototipo per futuri modelli del gruppo Stellantis. L'edizione 2026 del Salone dell'Auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre. È tutto.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. L'anno scolastico appena iniziato è segnato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Come stabilito dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati stanziati oltre 200 milioni di euro, metà dei quali destinati alla formazione dei docenti. Un'indagine di scuola.net però evidenzia che gli studenti sarebbero più veloci di chi dovrebbe istruirli. Durante un evento svoltosi a New York City, organizzato per difendere il diritto al voto nelle elezioni di metà mandato, Robert De Niro ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un codardo, aggiungendo: cercherà di toglierci la voce e il potere. L'83enne vincitore dell'Oscar ha esortato gli elettori a riprendersi il paese. La replica della Casa Bianca non si è fatta attendere, personaggio finito e ormai irrilevante da 30 anni. La casa d'asset Sotheby's ha annunciato che a breve metterà in vendita un raro scheletro di dinosauro Nano Tyrannus. Soprannominato Jody, è uno dei soli tre esemplari conosciuti dalla scienza, scoperto nel Montana nel 2019 da una contadina. Sarà messo all'asta a New York City alla fine di ottobre. È tutto.
3: Vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Ciao.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Sorriso!
16: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: anche la versione del Canfin di Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ed è con questa canzone che vi apro le porte della vostra casa, perché non posso dire della mia casa, della vostra casa, perché Radio Sorriso è casa vostra. Eh sì. Eccomi, Giovanni Zani. In diretta anche oggi, in questo mercoledì, giorno 7 del mese di ottobre, anno 2026. Siamo qua pronti per vivere la prima parte della nostra giornata. Ma no, noi non si attacca se prima non sentiamo le condizioni della nostra regina madre. Pronto?
1: Un bacetto, sì. Un abbraccio ed un caffè.
0: Sì.
1: Perché un buon mercoledì è. Buongiornissimo!
0: Va bene. Allora, io sarei tentato di fare, forse è troppo presto, ma. Forse è troppo presto, penso io che sia troppo presto, perché voi siete là ad aspettare che qualcheduno vi dia il buongiorno, lo so che ci siete tutti. Avete voglia di registrarvi, fare il giro ciao, un semplice ciao, ciao ciao ciao. Registrato però, registrato al nostro numero 345 48 45 663. Una roba lepre, veloce. Farmi capire che ci siete anche a quest'ora, presto del mattino. Cosa c'è, Maurizio? Pronto? Oh, è svenuto il telefono, pronto?
2: Oh, buongiorno, signor Zani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Maurizio qua.
0: Sì.
2: Buona giornata.
0: Mi dica. Mi dica.
2: Sono in ascolto.
0: Bre.
2: Buona giornata.
0: Bravo. Mi accontentavo del ciao, Ciao. Ciao, ciao Maurizio, pronto.
3: Buongiorno zio Gio.
0: Buongiorno zia Linda. Beh, gli altri arriveranno con calma adesso, io vi devo. Oh ragazzi! Il leggio manca. Manca il leggio perché devo partire con l'oroscopo del giorno. Ella. Aspetta che mi arriva anche la Mimì. Vi mando dopo, dai. Mi basta un ciao.

0: che canzone era? Anima mia era. Giusy Mercury, buongiorno Mimì.
1: Buongiorno, sono Mimì. Buona giornata a tutti voi.
0: Ciao, buona giornata da Torino.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Paolo, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Sto camminando.
0: Bene.
2: Buona giornata.
0: Bene.
2: Ciao, ciao.
0: Ricordatevi sempre una mezz'oretta, bastano anche 20 minuti a passeggiata veloce per mantenere il fisico, per mantenere tutto, carrozzeria, motore, tutto a posto, Va bene, se volete aggregarvi, basta un saluto, basta un ciao Joe, ciao sorriso, quello che volete al 345 48 45 663. E adesso Tacabanda, maestro, il primo segno, l'Ariete. Forse dovete affrontare delle difficoltà che non avevate previsto. Riuscirete comunque a cavarvela superando tutti gli ostacoli con grande abilità e competenza. Migliorano le prospettive economiche, fatevi coraggio e osate. Recupererete un rapporto di vecchia data. E adesso tocca ai torelli. Gestirete con attenzione e metodo un problema inaspettato che si presenterà. L'amore vi catapulterà in un'atmosfera da fiaba, sarete ben disposti nei confronti del partner, oltre che teneri e romantici, si prevede una serata da sogno. Wow. Giavelli, il magnetismo personale sarà notevole e vi porterà a raggiungere gli scopi con originalità e con la certezza di aver fatto la cosa giusta. Accentuata sarà anche la capacità di piacere e di saper trasformare piacevolmente la vostra vita di relazione. E adesso, ragazzi, c'è Atos Bassissi con Ombre Tanghero.

adesso via con il segno del cancro. Se una storia finita continua a rimanervi in mente e a bloccare la vostra voglia di rimettervi in gioco, correte ai ripari. Nonostante Saturno continui con la sua quadratura nei vostri confronti, non potete impedirvi di vivere e di andare avanti. Vi meritate un cambiamento. Leone, la giornata si presenta come un ventaglio di opportunità e sfide. Con Giove che sprigiona la sua energia benefica, potreste sentirvi ispirati e cercare nuove avventure. Tuttavia, Plutone, quel lazzarone di Plutone, vi ricorda di non sottovalutare i dettagli. La chiave è l'adattabilità. Vergine, sarete operosi e attivi. Sapere di essere gli unici artefici di un buon risultato sarà motivo di orgoglio personale e di grande autostima. Se siete in coppia, tenderete ad essere un po' troppo possessivi, ma il partner vi perdonerà, ok? Questo è tutto. Hola, andiamo con la musica. La musica, la musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
14: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
13: Ovviamente! Vieni anche tu!
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Ore 6:39, buongiorno. Questo è il momento oroscopo di Radio Sorriso. Tocca alla bilancia. Si prospettano cambiamenti nel campo professionale. Oggi potrete ottenere riconoscimenti sul posto di lavoro e una prospettiva economica migliore. Durante la serata, la luna in trigono renderà magicamente intensi i rapporti con il partner. Scorpione, nel complesso, la giornata si presenta come un'alternanza di luci e ombre, con Mercurio che stimola la vostra curiosità e vi spinge ad esplorare nuove prospettive. Tuttavia, alcuni ostacoli potrebbero sembrare insormontabili. Lasciatevi guidare dall'istinto. Sagittario, qualcuno di voi si toglierà lo sfizio di un'avventura, magari effimera ma di certo intrigante. La situazione astrale sosterrà chi desidera dare stabilità al rapporto affettivo. Sul piano sociale farete progetti con gli amici nell'ambito del lavoro e del tempo libero. E adesso la bi bi bi bi bi bi biscaro.

bella, amici ascoltatori, ecco al segno del Capricorno. Ogni tanto mi salta fuori il buon vecchio e mai dimenticato Mike. Oh, un regalo della persona amata vi tirerà su di morale e vi darà un po' di sicurezza in voi stessi. Al lavoro nuove responsabilità andranno di pari passo con un aumento di prestigio e di stipendio anche. Fatevi venire in mente qualche idea valida per investire i vostri guadagni. Se non avete idea, pensate ad un amico, pensate a Giovanni Zani, vi aiuto io a spendere i soldi. L'acquario, diffidate di proposte di lavoro o investimenti troppo allettanti, potrebbero nascondere delle trappole che vi potrebbero portare gravi problemi. Non dimenticate che l'impulsività fa parte del vostro carattere e che dovete cercare di frenarla ogni tanto, questa impulsività. Pesciolotti belli, oggi i vostri punti di forza saranno la volontà, il senso del dovere e lo spirito di iniziativa. Il vostro punto debole sarà la tendenza a nascondere i sentimenti. Sforzatevi di guardare oltre i vostri interessi, specie nei rapporti affettivi. Olà! È andata anche oggi. Appuntamento oroscopo tornerà domani, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6, e adesso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Abbracciami e Serena Bosu, orchestra Nicola Congiu. Hola, 7 del mattino qui su Radio Sorriso, il mattino di mercoledì 7 di ottobre. Auguri, se in questa data festeggiate qualsiasi cosa. Vediamo un po' cosa c'è. Bertilla che mi chiede: oh Bernacca, come sarà il tempo oggi? Sento aria di pioggia. In realtà, insomma, cambierà la situazione perché c'è un'area depressionaria collocata tra l'Europa centrale e la penisola iberica. Le ho studiate queste robe stanotte. E sta convogliando correnti umide e instabili sud-occidentali verso il nord del nostro paese, no? All'interno di queste transiterà un sistema frontale che entro la fine di questa giornata raggiungerà, insomma, anche la nostra regione. Mi seguite? Arriverà un po' d'acqua, dai. Da oggi weekend comunque salvo, Hola, detto ciò, Domenico Cerri con la

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 7:03.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Ben trovati, questo l'infotraffico. In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code a tratti anche tra Milano Est e Cormano per traffico sostenuto. Attenzione invece sulla 8 Milano-Varese, pioggia tra Sesto Calla Vergiate e bivio di diramazione 8 a 26 trafori. Infine sulla 24 Roma-Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio e buona giornata.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Orocash.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh. Oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
19: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
20: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
1: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Primo appuntamento, l'orchestra di Raul Casadei, 9 minuti dopo le 7, buongiorno. Buongiorno cari amici miei, amici di Radio Sorriso, noi che facciamo con Bricola ogni mattina, ma pensate, mi è saltata all'occhio questa notizia, sembrano che vogliano far invecchiare il whisky nello spazio. Il whisky è pronto a viaggiare nello spazio, un campione invecchierà in orbita e c'è questo progetto dall'Università di Glasgow insieme al Kyushu Institute of Technology di Fukuoka. Gli scienziati osserveranno praticamente il processo di distillazione e di maturazione nello spazio, ma pensate, no? Per la prima volta il whisky verrà distillato e invecchiato nello spazio. Questo è un esperimento dell'Università di Glasgow che servirà a misurare come l'alcol invecchia nell'atmosfera non terrestre, no? Il team di questi scienziati, composto da ingegneri scozzesi e giapponesi, lanceranno nel 2028, è abbastanza vicina insomma la data, il liquore per farlo fermentare e distillare in orbita facendolo maturare fino a 5 anni a bordo di un satellite chiamato CubeSat. Pensate, e qua ve la mollo, insomma, se volete approfondisco, insomma c'è tutto il procedimento eccetera eccetera. Quindi caro amico, se in futuro vorrei andare a bere, sai, la sera fare i due passi, bere whiskietto di quello buono, sai, invecchiato, dove andiamo a bere? Andiamo al nostro bar di fiducia? No, dai, prendiamo l'astronave, andiamo.

Ma buongiorno, salutiamo gli amici che solitamente puntano la sveglia alle 7 del mattino, chi accende il furgone come il mio amico Cesarone alle 7 del mattino e parte. Oh, tra poco io vi porterò, senso metaforico, vi parlerò della Sardegna, questa terra meravigliosa, questa isola meravigliosa, e c'è un borgo in Sardegna, a Bolotana, in cui le donne vivono fino a 100 anni, c'è questo piccolo borgo di poco più di 2000 abitanti nel cuore della Sardegna, dove la tradizione agricola si fonde con quella tessile. Potrebbe essere la nuova terra dei record della longevità femminile, lì si campa fino a 100 anni, e io ricordo che all'epoca lo dicevo a mia suocera: ma vai a Bolotana Maria, vai a Bolotana che campi 100 anni, e non ha voluto ascoltarmi ed è pazza l'anima sua.

0: Soli, paese contadino come Bolotana in Sardegna, adesso ne parliamo. Prima devo sentire lei.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Tranquilli che non porto nessun peso, eh?
0: Sembra di sì, però.
1: Al massimo porto la stanchezza, ma quella niente di più.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao Miriam.
2: Caro Gio, tu mandavi tua suocera a Bolotana
0: sì.
2: E io ancora oggi mando la mia a Vaffanzoom.
0: A Vaffanzoom, che è un altro paese. Eh sì, dai, parliamone di Bolotana, insomma.

al femminile. Qui le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto dell'Italia, e questo lo sostiene uno studio internazionale che ha coinvolto tra gli altri l'università di Sassari, quando scende in pista l'università di Sassari, e l'università dell'Illinois di Chicago, e l'hanno pubblicato questo studio in una rivista specializzata, no? La Sardegna è da almeno un ventennio al centro della ricerca di chi si occupa di longevità, no? Una 15 di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra sono entrati di diritto tra le cosiddette blue zone, le zone blu, no? Quelle aree, quel mondo con valori record di aspettativa di vita. Ora Bolotana potrebbe aggiungersi alla mappa, e da qualche tempo i ricercatori si erano accorti che il comune ospita un'insolita concentrazione di centenari. Nel 2024 erano 6. Il team ha così pensato di passare in rassegna tutti i dati contenuti nell'anagrafe comunale e quelli dei registri delle parrocchie, no? Ripercorrendo a ritroso per oltre un secolo la storia della comunità e giungendo a questa scoperta inattesa, no? A Bolotana l'aspettativa di vita è molto più alta che nel resto d'Italia. Vabbè, e voi vi direte, una serie di numeri, eccetera, eccetera. Intanto però si indaga su quali possano essere i fattori che conferiscono questo vantaggio alle donne di Bolotana, no? La ricetta sembra essere quella nota da tempo: la genetica, sicuramente, ma anche l'attività fisica, dovuta soprattutto agli spostamenti.

comunità solida in cui l'isolamento sociale non esiste. Se possiamo identificare le caratteristiche alla base di questa longevità e aiutare le persone ad adottarle, anche il resto del mondo può trarre beneficio dalla comprensione dei valori praticati da questa comunità. Vabbè, evviva Bolotana! Quello che vi dico sempre, se volete vivere a lungo, insomma, anche voi dovete mangiare la roba giusta, dovete fare l'attività fisica. Hai capito perché mia suocera non ha voluto andare a Bolotana? Perché c'era a camminare, lei che era di un indolente. Qualcosa che arriva dalla Sardegna, la Sardegna Latina, con Antonio Tanca. Un po' di salsa nella mattina di Radio Sorriso. Ai

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

tutti su Radio Sorriso. Oggi finiremo alle 8, eh. Oggi vi mollo alle 8, però ragazzi, prima di andarmene devo ancora raccontarvi una storia. Una storia assurda, è la storia di John Mazzei. Di che si tratta? Ve lo dico tra poco.

a volte ci si imbatte in vicende così assurde da chiedersi ma sarà vero? Bene, sì, questa lo è. Questa è la straordinaria storia di John Mazzei. Voi direte, chi cazzarola è John Mazzei? È l'uomo che corre le maratone completamente scalzo. Dagli esordi con le scarpe alla scelta a dir poco inusuale di continuare a correre, ma senza calzini e scarpe. Ogni tanto, dice, mi entra qualche frammento di vetro nel piede, ma poca roba, insomma. Mazzei è abituato agli sguardi perplessi, no? Anche durante gli allenamenti tra i sassi e i detriti lungo le trafficate strade, no? Una volta la polizia mi ha persino fermato mentre mi allenavo a piedi nudi per la maratona in New York. Le parole del runner alla testata americana, no? Al New York Post, pensavano che avessi derubato qualcuno, ma ho risposto: in realtà stavo solo tenendo un passo da 5 minuti al chilometro. Ora si sta preparando per qualificarsi alla maratona di Boston. La gente lo ferma sempre, gli dice: oh, hai dimenticato le scarpe! Lui ormai ha la risposta pronta, no? Sono dimenticato di allacciarle, sono schizzate via. Cioè, fa anche le battute, no? Si prende gioco anche di chi gli ricorda questo. Un'usanza dir poco originale è arrivata col passare degli anni. Prima, infatti, no, correva con calzini e scarpe a ginnastica, ma poi, intorno ai 43 anni,

abbandonato la corsa per un problema alle ginocchia. Solo dopo 3 anni è tornato a correre, stavolta senza scarpe. A spingerlo è stata una lettura. Chissà cosa mai avrà letto. Dopo mi informo. Devi correre senza scarpe. Essendo un ballerino, ha dichiarato: amo insegnare la tecnica. Mi affascina la concentrazione e lo studio della tecnica della corsa a piedi nudi. La superficie più difficile su cui correre è la ghiaia. Pensa a te, no? Sull'asfalto i danni sono stati minimi, ma Mazzei ricorda ancora con dolore le vesciche di sangue sulla pianta dei piedi dopo aver corso su una pista d'atletica in una giornata caldissima. Questa volta sono rimasto fermo per un mese. Beh, immagino, insomma, ha grigliato i piedi. E ancora il corridore ha aggiunto: quando corro la maratona in New York, stare al centro della strada aiuta perché è molto più pulito, tuttavia ci sono zone della città più complesse di altre. Infine ha concluso: no, incontrare persone è senza dubbio la parte più gratificante, è vero. Ricevo alcuni sguardi di chi pensa che io sia pazzo, fuori di testa, ma per me funziona alla grande. Insomma, questo, capito, si fa le maratone. Voi quanto riuscireste a camminare senza le scarpe? O a correre? No, non dico a correre, ma a camminare. 2 secondi, 3 secondi. Le maratone sono più di 42 chilometri, senza

ragazzi, questa è una delle canzoni, più belle del mondo, una delle canzoni più belle del mondo. Mai dimenticato maestro Murolo. Nella parte di Murolo il maestro Codazzi, Omar. Nella parte di Donna Mia Martini, Aurora Codazzi. Bella anche questa versione. Bravi, bravi, bravi, bravi. Amici miei, amici cari. Amici cari, sarà il titolo della prossima canzone che vi mando con Carlo Venturini. Volevo ricordare che siamo agli sgoccioli del nostro appuntamento mattutino di oggi, mercoledì, giorno 7. Mi rivolgo al muro. Fiorella Motta di Livenza. Perché mi lasciano scritto Motte? Che è Motta?

Castelfranco Veneto con Anna e poi Manuela Zandona da Piave, qua me fermo e adesso via con Carlo Venturini. Saluto subito dopo, dai.

alle 6 come al solito. Se arrivate prima, io ve lo chiedo gentilmente, aprite tutto, date aria, cambiate l'aria. Vabbè, dai, è stato bello, io mi sono divertito, spero siete divertiti anche voi, insomma, se vi siete divertiti tornate, perché no, dai. Hola, questo è l'ultimo con Gigio Valentino, canta Nel mio paese.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sono le 8:02.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buongiorno da Esther Roletto. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, ha concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TG Com 24.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Sorriso.
23: Cari amiche
24: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
25: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
26: Obi, tutto è possibile.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
29: Iperceramica.
30: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
31: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
32: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Sorriso!
33: È il momento di A Pieno Ritmo!
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo alla grande anche per questo mercoledì. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo. Mercoledì 7 di ottobre 2026, pronto Giovannino a tenervi compagnia per le prossime due ore con quelle che sono le vostre canzoni preferite, per raccontarvi magari come inizia questo nuovo giorno, questa nuova mattina. 345 48 45 663 oppure 0423 736 680 o 736 681. E poi parleremo del nostro pranzo, quello a Verona, parleremo dei nostri eventi, quello in Slovenia, e poi ci sarà anche l'argomento del giorno, quindi tanta bella carne al fuoco. Ma iniziamo subito, dai, con un po' di musica per svegliarci nel giusto modo. Intanto voi fatevi sentire su Radio Sorriso. Buongiorno.

Michele Rodella con Bambina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amico Beniamino da Selea. Ciao Beniamino, un abbraccio fortissimo e un buongiorno anche a te. Buongiorno a Dina da Rodeano Alto, provincia di Udine. Saluto anche Solidea, Loretta, tutti, un bacione fortissimissimissimo e grazie di essere stata la Solidea e logicamente dei nostri proprio al pranzo di Radio Sorriso. Un abbraccio fortissimo, grazie anche proprio perché è stata una giornata fantastica, e grazie a Solidea perché è sempre ultra fantastica. Guarda qua che bella foto insieme a me, quindi assolutamente. Andiamo avanti con la musica, arrivano le Mondine con la Teresina, subito dopo i Caramel con Deserti, con la voce di Marta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

I Caramel con la voce di Marta Deserti, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e logicamente sempre con quelle che sono le vostre canzoni preferite, quelle che sono le vostre richieste, come in questo caso proprio l'amico Martino che ci richiede una bella mazurka alla Codazzi, Patrizio Lucidi.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso!
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sorriso!
3: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo brano, L'ultimo clown, Gianni Drudi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare subito l'amica Nina di Ragogna, ma anche l'amica Franca. Un abbraccio fortissimo a tutte e due, con Gigi Nardini e il suo Friul Mix. Subito dopo, accontente invece

0: Marco Zeta, mia rondine, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Esatto, e tu lo sei, Giovannino.
0: Io più giovane che mai, una volta.
1: Ma no, che sei il cucciolo di tutti noi, sei il baby.
0: Proprio il baby.
1: Il baby boy.
0: Sì, il baby boy, magari la sigla va.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E oggi l'argomento mi piace,
1: Ti piace?
0: Mi piace, sì.
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovannino. Quante volte nella vita hai detto sì, anche se dentro di te volevi urlare? No, non voglio! E invece
0: voglio.
1: L'hai fatto. Tipo, non so, hai accettato un invito anche se volevi restare sul divano?
0: Sì,
1: oppure hai accettato di fare un favore e subito dopo ti sei chiesto: ma perché l'ho detto? Perché l'ho fatto?
0: Sempre.
1: Ma perché?
0: Ogni volta.
1: Davvero? Allora chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarcelo con WhatsApp, magari un bel vocale qui su Radio Sorriso. Qual è stata la volta in cui hai detto sì ma avresti voluto dire no con tutte le tue forze? E soprattutto, perché hai detto sì? Per educazione? Per amore? Per paura? O semplicemente perché non hai avuto il coraggio di dire no? Vogliamo sapere.
0: Dipende quale sì intendo.
1: Dipende,
0: nel senso che ci sono dei sì che ho detto anche per coraggio, per mancanza di coraggio, quando avrei voluto dire di no. Ah, così dipende.
1: Ah, sì, anch'io devo dire che sono stata, magari andavo malvolentieri, avrei voluto dire di no, però poi la situazione è cambiata, nel senso che nel frattempo dicevo no, ma perché ho detto sì? Perché ho detto sì? E dopo in realtà si tramutava in un incontro speciale, particolare, bello, insomma.
0: 345 48 45 663 oppure?
1: Oppure ditelo a Giovannino allo 0423 736 680.
0: E adesso mi offrirei un caffè? Di sì?
1: Sì.
0: Anche se avresti voluto dire di no, vedi? Una di quelle occasioni.
1: No, allora te l'ho.
0: Scherzo, intanto io ti metto Mauro Levrini con Farfalla in difesa e salutiamo ancora Virginia da Rossano Veneto.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto, domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'altoatesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagon, neo commissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sorriso.
15: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
16: Radio Sorriso, il giovane che mi immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Mercatif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Sorriso!
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano, Marco il Clan con Voglio Te, seconda ora insieme, sempre qui a pieno ritmo, sempre con Giovannino, e si parla di quelle volte che avete detto sì, ma in realtà avreste voluto dir di no, no? Quelle volte che diciamo sì, dai, lo faccio, sì, dai, ci sono, e poi dici no, ma perché l'ho detto? Intanto diamo il buongiorno a chi ritorna, perché qualcuno ha perso il pullman. capita.
2: Buongiorno.
1: Io
2: sono di rientro perché Mattia ha perso il pullman e quindi ho dovuto portarlo a scuola. Niente, adesso mi avvio per il lavoro sempre in vostra compagnia. Un bacio grande, ciao a tutti.
1: Va bene, un abbraccio fortissimo, buona giornata. E poi buongiorno a Giuliana di Montichiari. Buongiorno Giuliana, e un abbraccio forte, un abbraccio va anche all'amico Alfredo dalla provincia di Brescia, che tra poco accontentiamo, ma un saluto lo faccio anche all'amico Mario da Gazzo Veronese. Buongiorno Mario, una buona giornata. Arriva Sabina Salvestrin con Madonnina dai Riccioli d'Oro.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, andati a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

Bertoli, Cuore Vagabondo Mix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Antonio di Padova con un bel buongiorno che ci manda, e poi abbiamo accontentato invece chi mi richiedeva terra mia. Complimenti, sono Alfredo di Brescia. Ciao Alfredo, un bacione fortissimo. Dai, raccontatemi quella volta che avete detto di sì ma volevate dire di no. Ce ne sarà una in particolare, non so, quella volta avete detto sì, andiamo in vacanza, e poi però avreste voluto starvene a casa. Raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Buongiorno Radio Sorriso, per cortesia dedichereste la canzone Sarà a mia moglie Maria? Grazie mille, sono Mario di Dolo, ma ben volentieri, nella versione di Omar Codazzi arriva proprio questo bel terzinato.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
10: Obi, tutto è possibile.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Sorriso!
17: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
18: Radio Sorriso, ovvio!
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
20: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
21: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
18: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
21: Ovviamente! Vieni anche tu!
18: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto. Tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
22: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
23: C'è chi sente una voce alla radio.
22: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
24: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

Grazie Nociani con Amaranda, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Virginia di Rossano Veneto, che dedicava Farfalla in difesa ad Alfonso e Graziella, con un grande in bocca al lupo ad Alfonso, e lo facciamo anche noi, eh. Un bacione fortissimo, dai Virginia, porta pazienza. Mi è passata, però ti mando un bacione forte, un bacione fortissimo, so che tu stai stirando, quindi buon lavoro assolutamente. Saluto anche invece l'amico Giovanni da Mestre con Marilisa Maniera e Marco Negri, la voce di Marilisa, Hai l'amore. Subito dopo invece arriva Roberta Band con Mariposa, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Giovannino, sempre a pieno ritmo, eh già, eh già, eh già.

0: Amore. Ai ai.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

ci siamo ascoltati Roberta Band con Mariposa, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare adesso l'amica Caterina di Montebelluna. Caterina, prometto che faccio una ricerca e poi cerco di capire il titolo di questo brano che tu mi richiedi. Intanto però ti accontento con Pietro Galassi, la voce anche di Manole Matteo e Rapsodia, che tra l'altro abbiamo ascoltato anche al pranzo di Radio Sorriso, quello che è appena passato, con Graziano Cianni ospite, quindi lui ce l'ha riproposta nella sua versione, che poi avendola scritta è sua, proprio sua. Tra poco invece, a proposito di pranzo, vi parlo del prossimo pranzo, perché noi il 15 novembre saremo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. Sono già tre le grandi ospiti annunciati, ve ne parlo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso.

E allora parliamo del nuovo pranzo di Radio Sorriso, ristorante Cascapin, Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. Domenica 15 di novembre vi aspettiamo, perché sarà un'altra bella giornata piena di musica, piena di Radio Sorriso, piena di un sacco di divertimento, un sacco di bel ballo e di belle conoscenze che magari potrete fare proprio in questa occasione. Tre ospiti già annunciati, grandi nomi della musica da ballo: Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani, per veramente tanto divertimento. Anche altri chissà ne potranno uscire, ma intanto voi prenotate chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio, lo ripeto 0423 7367 in orario ufficio, e logicamente potete anche chiamare qui in diretta, dove noi poi possiamo inserirvi allo 0423 7366 80. Tra poco Farfalle su due ruote, arriva Iris con Giovannino ancora per questa mezz'ora.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 10 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. Il comune di Porto Gruaro stanzia 127.000 euro da destinare alle famiglie indigenti come contributo per pagare le bollette del gas. La misura è legata all'approvazione in consiglio comunale delle variazioni al bilancio di previsione 2026-28, con sblocco di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025.
17: La Cassazione conferma le condanne sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi a Eraclea. Fu mafia. Per la magistratura i fenomeni criminali importanti dagli imputati, fatti propri anche subiti dal tessuto locale per un ventennio, sono da ascrivere al reato di mafia. Confermati i 30 anni di reclusione al boss Luciano Donadio.
16: 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica tornano disponibili a Vittorio Veneto dopo gli interventi necessari a renderli nuovamente agibili e fruibili. Altri 4 appartamenti di proprietà comunale sono in fase di ultimazione e potranno successivamente essere assegnati agli aventi diritto individuati sulla base della nuova graduatoria relativa al bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi ERP emanato nell'aprile 2026. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
18: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
19: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
20: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
21: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
20: Wow!
21: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
6: È il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
22: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound che ci fanno partire con questo nuovo appuntamento con Farfalle su due ruote con un bellissimo brano. La bella voce di Elena Camarrone con Due Ore, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati amici sorrisini, bentornati in questa bella mattina. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Amiche, amici, qual è quella volta in cui avete detto sì ma in realtà dentro di voi era un no secco? Quella volta che vi hanno invitato, quella volta che avete dovuto fare qualcosa, quella volta che vi hanno chiamato e vi hanno chiesto un aiuto? Raccontatelo a Radio Sorriso. Intanto noi continuiamo con la musica e arriva Marco e Niagara con Pazzi Come Noi. Tra poco l'amico Antonio Poli di Amel Medical, sempre qui sulla radio più giovane che mai, con quelle che poi sono le vostre richieste musicali, i vostri auguri, i vostri anniversari da festeggiare su Radio Sorriso.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata, ben ritrovati all'ascolto con Antonio Poli di Amel Medical. Anche oggi vi delizieremo con le tante novità, torneremo a parlare di Stuoia, che è tuttora, dopo anni, il prodotto più venduto in casa Amel, da associare all'antidolor. Però questa mattina molto presto una signora mi ha detto: quando arriva Antonio Poli, non ti preoccupare, perché io ho preso la macchina più di 10 anni fa, ho ancora la garanzia, l'assistenza. Qui rispondi te, io so già la risposta, di sì. Conoscere la risposta.
1: Allora, innanzitutto, cari amici, un buon sentito, un buongiorno. Cosa importantissima, noi essendo produttori e non una commerciale, diamo assistenza a tutti voi che in casa avete un dispositivo elettromedicale di magnetoterapia, ma non solo di magnetoterapia dell'Amel Medical. Tutti voi che avete a casa un dispositivo che produce un campo magnetico e che ha qualche problema, oppure volete capire se funziona ancora bene e se non funziona bene lo volete aggiustare, chiamateci, che noi l'assistenza la diamo a tutti, per cui sia e soprattutto in particolar modo ai nostri vecchi dispositivi che hanno 20-30 anni e che hanno bisogno di essere revisionati come la nostra automobile. Stessa cosa però lo facciamo, perché non siamo monomarca, noi produciamo dispositivi Amel Medical, ma l'assistenza la diamo a tutti quelli che in casa hanno un dispositivo di magnetoterapia e che lo vogliono rimettere in sesto, sistemare, perché ha tanti anni e dove l'hanno acquistato la ditta non c'è più o non dà l'assistenza. Per cui il numero è l'800 80 20 40. Per tutti voi che non avete la fortuna di avere a casa un dispositivo professionale come Antidolor Pro e volete verificare se realmente vi toglie il dolore, noi siamo qua apposta per farvelo provare gratuitamente, perché è giusto, non dovete fare i masochisti, cioè dire ma forse non funziona e prendere magari una pastiglia che dopo vi crea l'ucera o quant'altro. Meglio avere un dispositivo come Antidolor Pro che vi toglie il dolore e che non crea nessun danno. 800 80 20 40.
0: Fammi mettere un disco e dopo finalmente parleremo anche della Stuoia.

0: Rieccoci in diretta, Radio Sorriso, naturalmente adesso parliamo della Stuoia.
1: Bravo Giovanni, allora a proposito della Stuoia, abbiamo fatto la fiera di Grisignano del Zocco e lì ho avuto la soddisfazione enorme che si è fermato al nostro stand una coppia di signori, età sui 60 anni, per cui giovani, ma sa che io ho a casa il vostro dispositivo da oltre 7 anni, e lì si facevano i conti con l'abbiamo presa prima del Covid e quant'altro. Io avevo un'osteoporosi galloppante. Il signore che è venuto lì in casa, che era un mio collega, il buon Egidio, gli ha detto: guardi che questa qua sicuramente la aiuterà nella sua osteoporosi. Innanzitutto non ho avuto più dolori causati dall'osteoporosi, ma la cosa interessante è stata quella che dopo un anno sono andata a rifarmi la MOC o la densitometria ossea e ho verificato con stupore e con gioia che quel signore là, vostro agente, ci ha detto la verità, perché la stessa grado di osteoporosi che avevo l'anno prima ce l'ho adesso. Questo vuol dire che la mia osteoporosi si è fermata. Ecco, ho detto: signora, naturalmente vuol dire che il suo corpo ha reagito molto bene alla nostra terapia. Suo marito fa: io avevo sempre i crampi e adesso i crampi non ce l'ho più. Morale sta di fatto che se voi soffrite di osteoporosi, avete crampi di notte, dormite male, naturalmente chiamandoci all'800 80 20 40, noi non vi garantiamo nulla. L'unica cosa che vi garantiamo è una prova gratuita dove sarete voi a dare un giudizio se realmente avete dei vantaggi, avete
0: dei benefici,
1: bravo Giovanni, ok, sul vostro dolore. Per cui 800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra il nostro dispositivo e provarlo.
0: Benissimo, con questo abbiamo chiuso la puntata, ci vediamo molto presto.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: Mix Battisti, Serio B, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli. Buon mercoledì anche a te, carissima Sandra. Buongiorno a Loris di Mestrino.
1: E a me buongiorno, non lo dici?
0: Un attimo, mettiti in coda, ho tutti gli altri.
1: Va bene, scusa.
0: Iniziamo a tenere le distanze. Buongiorno a Laura da Cervarese. Buongiorno Iris.
1: Ah, ok, mi saluti allora.
0: Sì, ti saluto. Iris, qual è quella volta che hai dovuto dire di sì, ma dentro di te volevi dire di no? Io ne ho una ben in mente, che è successa due settimane fa. Dove c'entro io e c'entri tu.
1: Adesso la dici, perché io non la so questa.
0: Non posso ancora dirla, forse. O forse si può dire.
1: Dove? Non lo so.
0: Io ho fatto delle richieste due settimane fa e tu hai dovuto dirgli sì comunque.
1: E non avrei voluto dire
0: io
1: di sì.
0: Ne sono sicuro di questo, per quello.
1: Vabbè, insomma, nella vita i cambiamenti possono sempre essere positivi.
0: No, ma infatti sicuramente sono positivi. Saranno positivi per te. Penso.
1: Secondo me stava parlando di lui, però vabbè.
0: No,
1: io sono convinta che per te saranno positivi, poi insomma tutto il resto.
0: Vabbè, vedremo.
1: Non sei così convinto?
0: Vivendo, sì.
1: Guarda che poi adesso, la prossima settimana, i nostri sorrisini scopriranno tutto. Insomma, chi c'era al pranzo domenica ha già scoperto.
0: Però ancora è stato lasciato su autorizzazione. Va bene, dai, però non possiamo dirvi di cosa parliamo, quindi niente. Allora andiamo a fare gli auguri.
1: Fa le scelte lui e poi è colpa nostra,
0: È colpa di Iris, ecco.
1: Che cosa c'entro io?
0: Fin da ora sappiate che è tutta colpa di Iris.
1: Io non c'entro.
0: Di Iris, eccetera. È importante. Se dovete sgridare qualcuno, sgridate Iris.
1: No, dovete sgridare Giovannino, non me.
0: No, dai, scherzo, logicamente. Tanti auguri all'amica Lina di Langhinaro, che oggi fa gli anni. Tantissimi auguri, cara Lina. Ma io devo festeggiare anche un altro compleanno. Tra poco poi ti accontentiamo col brano che tu hai richiesto, ma devo festeggiare l'amica Marta dalla provincia di Verona, che oggi compie i suoi primi 50 anni. E allora auguri, cara Marta, da tutta Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Sorriso! Radio Sorriso!
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

continua con la musica, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare la richiesta dell'amica Emanuela dalla provincia di Trieste con Gianni Valfusi, A lui che ama il mare.

0: Gianni Malfusi con A lui che ama il mare, sempre qui su Radio Sorriso, e si continua con i vostri messaggini in segreteria.
1: Ciao, sono Maria Rosa da Villa Valsana. Volevo fare tanti auguri a una mia amica Maria Rosa, che un po' che non ci vediamo.
0: Auguri!
1: Da parte di Maria Rosa e Dino, un abbraccio e con la canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro. Grazie e buongiorno.
0: E non possiamo accontentarti perché è andata in onda proprio nella mattina di ieri, quindi un abbraccio forte, però tanti tanti auguri a Maria Rosa.
2: Sì, se vuoi richiederci qualcos'altro molto volentieri cerchiamo di accontentarti. Allora salutiamo Marco che richiede il brano Ho imparato a sognare, la dedico ad Adriana, dice mai smettere di sognare, Marco da Brescia. Grazie Marco del tuo messaggino e ti accontenteremo con questa bella cover italiana ripresa poi dall'orchestra di Roberto Tagliani e dalla voce di Adriana.
0: E c'è quella volta, a parte gli scherzi, ora che magari hai detto di sì e poi invece era un no dentro di te, magari anche piccole cose,
2: allora
0: cose
2: a me
0: leggere.
2: Succede praticamente sempre, cioè ci sono tante volte che dico sì e vorrei dire no, però ho il senso del dovere o perché mi dispiace magari per la persona che me lo sta chiedendo e quindi praticamente dico sempre sì, anche se molte volte vorrebbe essere un no.
0: Okay,
2: perché ogni tanto dico
0: certo.
2: Dovrei pensare più a me stessa e questo poi va a discapito di casa mia.
0: Certo.
2: Magari di mio marito, cioè soprattutto magari di mio marito, che è quello che soffre un po' di più spesso e volentieri anche le mie assenze.
0: No, ma certo, sicuramente è vero, assolutamente. Va bene, noi continuiamo con la musica, andiamo a salutare l'amica Mariangela.

0: Luca Vettoretto, Michela Fabian con Ho bisogno di te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare gli amici di Vigo d'Arzere, Elvira e Roberto, con una buona giornata anche a voi.
1: Ciao ragazzi, una buona giornata, salutiamo anche l'amica Luigina di Morgano e ora andiamo ad accontentare invece chi avevamo detto, l'amico Marco con Roberto Tagliani, la voce di Adriana con Ho imparato a sognare.
0: Io sto ancora un po', ho deciso.
1: Ah, stai ancora un po', bravo.
0: Poco
1: sì.
0: Poco sto ancora, dai.
1: Sì, sì, ti devi far perdonare pure, devi pur far perdonare, sappilo.
0: Ma da cosa che l'hai voluto tu?
1: Sì, proprio.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun.
3: Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 11:00.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno. Sulla legge regionale del fine vita il governo ipotizza di impugnarla in Corte Costituzionale. Passi indietro non si fanno, dice il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Il governo ha tutto il diritto di interloquire, ma è pur vero che la legge è stata fatta in maniera rispettosa, soprattutto alla luce delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha dato alle altre regioni.
11: La provincia di Vicenza paga il pedaggio della superstrada pedemontana veneta per cittadini e imprese, sbloccando di fatto il cantiere del ponte di Rivarotta a Bassano del Grappa. Per tutta la durata dei lavori, che prevedono la demolizione e ricostruzione della porzione danneggiata del viadotto lungo la provinciale 111 Nuova Gasparona, l'ente si farà carico dei costi della tratta autostradale, compresa tra i caselli di Bassano Ovest e Colceresa.
10: Verso l'assemblea regionale del Lanci i conti sono tutti in ordine per i comuni veneti, ma preoccupa il futuro dei bilanci. A incidere sulla futura disponibilità di risorse sono gli adeguamenti degli stipendi del personale, ma anche il caro energia. Investimenti a rischio soprattutto per fronteggiare l'emergenza abitativa.
12: È tutto.
13: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
16: È possibile.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Bella raga, sono io.
6: fidata incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
16: Le piastrelle?
19: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
20: Iperceramica.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Sorriso.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini con Acqua di Mare, sempre qui su Radio Sorriso, Farfalle su due ruote, seconda ora insieme, ancora qui a parlare di quella volta che avete detto sì, ma in realtà dentro era no.
2: Raccontatevi, sorrisini, noi siamo qui per questo, raccontatevi no. Con...
1: Sì, beh, più volte magari per senso del dovere dico sì e poi in realtà sarebbe no, ma... In realtà poi grandi, cioè, momenti specifici non me ne vengono in mente, per esempio.
2: Beh, io per dire giovedì questo, cioè domani, ho detto sì a una cosa, avrei voluto dire no. Però è proprio lì, dipende. Il senso a volte anche del dovere che te lo fa fare.
1: Giustamente, il senso del dovere, il senso dell'amicizia.
2: Sì,
1: comunque
2: di responsabilità.
1: Di responsabilità nei confronti di qualcuno, di qualcosa. Quindi assolutamente sì.
2: Ascolta mio marito in questo momento, mi dice sì, ma la responsabilità tu ce l'hai sempre verso gli altri. E metterebbe anche il punto esclamativo.
1: Sta ascoltando Franco scrivici.
2: Ma non lo so, può essere. No, non credo stia ascoltando, perché in questi giorni so che è in negozio,
1: è
2: perché per le varie malattie si è in negozio. Hanno sterminato il negozio, in pratica.
1: Inizia il periodo.
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: noi
2: sì.
1: Siamo sulla buona strada.
2: Siamo sulla buona strada tutte e due, tra l'altro.
1: Duro, no, ma io ho solo la voce un po' più profonda.
2: Ma io ho la gola che tipo sembra che stia prendendo fuoco, però vabbè, ho solo questa sensazione per il momento. Un po' la testa, hai presente, pesante.
1: Sì, perché è un po' di... Vabbè, è il periodo, dai, copritevi bene se uscite, mi raccomando, non prendete freddo, non dormite solo con il lenzuolino e con le finestre aperte come faccio io, perché così sì. Vi ammalate sicuro. Arriva un bel brano adesso, la Dynamos Band con Guerriero, sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 per i vostri sms e whatsapp, per le vostre note vocali, oppure
2: ci chiamate allo 0423 736 680 o in segreteria telefonica 0423 736 681.

0: Siamo l'Italia che balla. E guarda la Iris come stava ballando questo bel brano, questo bel purpurri di artisti. Iris.
1: Dimmi, Giovannino.
0: Andiamo a salutare qualcuno.
1: Salutiamo l'amico Paolo, un abbraccione forte che l'abbiamo accontentato proprio con questa canzone. Siamo l'Italia che balla. Ciao Paolo, grazie di essere dei nostri. Io ringrazio sempre gli ascoltatori che scelgono tutte le mattine Radio Sorriso, che scelgono tutto il giorno Radio Sorriso.
0: Sì, sceglietela anche il pomeriggio, ecco.
1: Sì, ecco, chissà perché tira sempre acqua per il suo mulino. Però
0: ma perché tutto il giorno, cioè bisogna Radio Sorriso.
1: Tutto il giorno.
0: Per esempio, sai che al pranzo domenica più di una persona ha detto: io ascolto Radio Sorriso tutto il giorno fino alle 3 alle 4 del mattino. E questo è bello.
1: No, uno, due, è bello anche se rispondete al telefono anche alle persone che non conoscete. Non per forza le dovete ascoltare, se non vi interessa andate a bloccare il numero, ma dopo che avete risposto, perché qualcuno ci blocca anche i nostri numeri, lo sai, vero Giovannino?
0: Sì, tanto sì. A me non...
1: E tra questi numeri che vi chiamano potrebbero esserci le indagini di ascolto.
0: E loro vi dicono: buongiorno, vorremmo sapere che radio lei ascolta durante il giorno.
1: Tanto ti dicono che agenzia sono, eccetera. Vabbè,
0: sì,
1: poi
0: si presentano,
1: sì.
0: Logicamente.
1: Poi vi tengono al telefono 10 minuti, non vi chiedono soldi, non vi rubano soldi, non vi preoccupate. Anche perché è ora di smetterla di pensare che se uno risponde al telefono gli vengono rubati i soldi dal telefonino.
0: Ecco,
1: è impossibile.
0: Bravi, infatti,
1: è possibile questa cosa solo se voi date dei vostri codici personali.
0: Ma loro non chiedono
1: per...
0: codici,
1: non
0: loro
1: chiedono.
0: Vi fanno delle domande sulle vostre abitudini giornaliere di solito.
1: Quante ore ascolta la radio durante il giorno?
0: Fino
1: che radio ascolta?
0: Radio Sorriso.
1: Ma da che ora che ora?
0: Dalle 8 di... no, dalle 16. No, beh,
1: no,
0: non lo so,
1: allora.
0: non mi ricordo.
1: L'ascolto tutto il giorno?
0: Tutto il giorno.
1: Va bene.
0: Dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
1: Ok, bravo Giovannino, vedi che hai capito. Allora, così succede questo, ma questo serve per far vivere Radio Sorriso.
0: È molto importante per noi la vostra risposta, perché poi queste vostre risposte vengono pubblicate sui dati di ascolto, che sono un po' il nostro pane. È il modo per far capire chi investe su Radio Sorriso quanto siamo ascoltati. Quindi siete voi i protagonisti anche in questo caso, le vostre risposte.
1: Diciamo che qualcuno adesso avrà detto: chissà se è veramente così. È,
0: no,
1: veramente,
0: è proprio
1: così.
0: Veramente così, giuro.
1: Per la radio è effettivamente
0: così. È proprio così, e quindi voi siete veramente importanti, intanto perché ci ascoltate, perché ci stimolate, ma anche perché le vostre risposte per noi sono veramente il pane. Quindi rispondete, se vi chiedono di perdere 10 minuti per Radio Sorriso, fatelo.
1: E tra pochissimo il nostro amico Alberto di Acerbis.

0: questa mattina vi parlo di terra e sole. Anzi, no, non ve ne parlo io. Do il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Allora, io questa promozione, che mi sta dando delle grosse soddisfazioni, l'olio Acerbis lo conoscete, non fate finta, non fate gli indiani, lo conoscete. Sapete come lavoriamo, ci teniamo a consegnare a casa, chiamiamo prima. Noi siamo, vogliamo essere, anche se ci sentite in radio, la bottega di una volta. Quindi per noi è un piacere quando ci chiamate anche per scambiare due parole, veramente bello. Io sono nato così nella bottega, quindi per me è così. Ma molti ci dicono, caro il mio Alberto, noi siamo in due, eravamo in cinque, si è sposato il figlio, è scappata la moglie, quello è arrivato, è andata via, noi siamo rimasti in tre. Sei bottiglie, non lo conosco il tuo olio, sono un po' troppe per assaggiarlo. E io dico in francese, Taguer, Rizou, hai ragione. Allora, cosa abbiamo studiato? Terra e sole. Sono tre bottiglie di olio, due del fresco di Frantoio, che va molto bene a crudo in cottura, in cucina meraviglioso. Una bottiglia del primo novello etichetta nera, quello da usare la domenica. Sei scatole di tonno Contrada San Cosumano, non una, il nostro tonno pinna gialla, prima scelta, una roba fuori di testa. Tutta questa roba, anziché 70 euro, perché il tonno vero ha un prezzo importante, attenti, 55 euro. Ma io vi sto vedendo, allora lì pensate voi, adesso fa 55, poi gli mette 10 euro, 15 euro di spedizione, e invece no. E invece no perché voi ascoltate Radio Sorriso, e invece no perché siete una grande famiglia, e invece no perché vi piace la musica del Liscio, e invece no perché amate le tradizioni. Quindi, se chiamate adesso, perché la promozione è destinata a finire, 55 euro, tre bottiglie di olio, due del fresco e uno del primo novello, sei scatole di tonno Sicilia, Contrada San Cosumano, pinna gialla, prima scelta, 55 euro, trasporto non lo pagate, ve lo consegniamo sull'uscio di casa per ordinare 030 68 40 48. Io direi via le telefonate.
0: E grazie mille Alberto, allora alla prossima.
1: Ciao campione!

0: questa mattina è tornata a trovarci la nostra amica Miriam di Acerbis. Ciao Miriam!
1: Sì, ciao caro, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. Allora, io vorrei darvi stamattina due parole chiave nelle quali sicuramente ognuno di noi si riconosce. La prima è artrosi e la seconda è cartilagini, che sono poi due parole che sono legate l'una all'altra. Perché artrosi che cos'è? È l'assottigliamento delle cartilagini articolari data dal fatto che a un certo punto il nostro corpo comincia a non rigenerare più le fibre di collagene di cui le nostre cartilagini sono fatte. E qui che cosa succede? Che abbiamo infiammazione, abbiamo dolore, perché le cartilagini sono quei cuscinetti ammortizzatori che noi abbiamo dentro le articolazioni. Quindi non c'è nessuno che può dire no, a me non succede. Prima o poi succede che a tutti noi questo processo, che è un processo degenerativo cronico, e qui interviene il nostro ACUC2. Che cos'è ACUC2? È un integratore alimentare a base di collagene nativo, non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, lo stesso collagene di cui sono composte le articolazioni. Oltre a questo collagene abbiamo frassino e boswellia per andare a togliere l'infiammazione e il gonfiore, e vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3. Stamattina per voi un'offerta straordinaria. Volete provare 30 giorni di trattamento? 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 giorni, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma io stamattina voglio riservare a chi chiama adesso, in questo momento, lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, un'offerta straordinaria per 4 mesi di trattamento. È iniziato l'autunno, tra un po' ci sarà il freddo, l'umidità, che sono nemici delle articolazioni, ed è adesso il momento in cui dobbiamo iniziare il trattamento. 4 mesi di trattamento, prezzo specialissimo per voi, e anche il nostro Arnia in omaggio, un integratore a base di miele, propoli, polline e pappa reale, che in questo momento nel cambio di stagione non può mancare. Chiamatemi adesso per sapere cosa costa questa offerta, 030 68 40 408.
0: Grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

0: Un bel twist, Marco Gavioli, vieni, vieni. E allora Iris, vieni a ballare con me, anzi, vieni a prendere un caffè con me adesso.
1: Va bene, te lo offro, dai giovanino, su, andiamo a bere il caffè.
0: A tra poco.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai!
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
16: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
15: Ovviamente! Vieni anche tu!
16: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: sentimento d'amore, ti possiamo anche accontentare. Salutiamo anche Mirella di Papozze che invece dice: mi fate ascoltare la filanda di Veronica Cuneo. Un abbraccio, e andiamo a salutare, caro Giovannino, sì, anche Lucio di Trieste, che ci ha mandato la fotografia della radio appesa al muro e ci ascolta 16 ore al giorno. Grazie Lucio, grazie che ce l'hai detto, ma non lo dovete dire a noi, lo dovete dire a quelli delle indagini di ascolto che vi chiamano, perché anche se lo dite a noi, noi vi diciamo grazie, ci portiamo a casa magari qualche complimento, ma per le indagini di ascolto vale poco.
1: Sì, è vero, assolutamente. Quindi mi raccomando, rispondete, ma si continua con la musica.
0: Andiamo con Sentimento d'amore, Marco Dazzi.

0: Mio Sorriso, ci siamo ascoltati anche Diego Zamboni con Per Sempre Sì.
1: E salutiamo l'amica Aurora che ci segue da tanti anni, ha detto.
0: Ciao Aurora, un abbraccione forte. Adesso tra pochissimo andiamo ad accontentare Mirella con La Filanda e Veronica Cuneo. Sentiamo prima questo messaggio vocale. Sentiamo un po' chi
2: buongiorno,
0: c'è.
2: Buongiorno, sono Mohamed.
0: Ciao Mohamed.
2: Da una vicina, ciao. San Pietro di Morobio. Grazie della compagnia. Buona giornata Iris e Giovanni. Grazie, sto con mi ha fatto compagnia costruire un cammino. Oro. Grazie di compagnia.
0: Ciao. Si sta costruendo
1: o forse pulendo.
0: Sì, un cammino.
1: Che il periodo è anche quello dove il pulanino.
0: Mohamed, visto che ci siamo, lo ricordiamo anche a te che domenica 15 novembre ci sarà il pranzo di Radio Sorriso.
1: Certo, e saremo a Verona, esattamente a Santa Maria di Zevio, al ristorante Cascapin. Un bel ritorno.
0: Con Rossella Ferrari, Paola Fabiani
1: e Daniela Cavanna, il tutto poi guarnito da noi di Radio Sorriso, che saremo presenti dal nostro direttore Alex, si farà ballare dall'inizio alla fine, e poi dal buon cibo del Cascapin.
0: Certo. E io volevo salutare di nuovo Annalisa invece di Spinea, che c'è scritto: ciao carissimi, un saluto a tutti i sorrisini, vi ascolto da mattina a sera, vorrei ascoltare il brano Guerriero di Mauro Levrini, purtroppo però è già passato, quindi se ci richiedi qualcos'altro, allora lei ci ha scritto quello che volete, allora ti accontentiamo con La Filanda.
1: Assolutamente sì, ma ricordiamo che se volete prenotare per certo il pranzo di Radio Sorriso dovete chiamare in orario ufficio lo 0423 7367, oppure potete chiamarci anche qui in diretta adesso.
0: Assolutissimamente sì, se volete essere di nostri al pranzo di Radio Sorriso 0423 7366 80. Tra l'altro, Giovannino, ricordiamo che il costo a persona sarà di 40 euro,
1: quindi vi aspettiamo domenica 15 novembre a Santa Maria di Zeve al ristorante Cascapin con il nuovo pranzo di Radio Sorriso. E ci sarò anch'io, Iris.
0: Sei sicuro?
1: Lo scorso anno non c'ero.
0: Non c'eri l'anno scorso?
1: Lo scorso anno non c'ero.
0: Stavi male l'anno scorso?
1: Stavo già male lo scorso, ma quest'anno ci sarò.

0: La riva bianca, la riva nera, Annalisa Simeoni, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo chi ci richiede questo bel brano.
1: Sentiamo un po' il messaggino.
2: Buongiorno, è possibile ascoltare la canzone La riva bianca e la riva non mi ricordo?
1: Nera,
2: può essere?
1: Sì.
2: Grazie, vi ascolto sempre con piacere. Buona giornata.
0: Ciao Tiziana, un abbraccio fortissimo. E poi?
1: E poi salutiamo anche l'amica Anna di Villa Franca Padovana. Ciao Anna, un abbraccio fortissimo. E ancora salutiamo Walter
0: di Somma Campagna.
1: Sì, che ci richiedeva un brano che però purtroppo è già passato. Quindi un abbraccione forte, Walter. Se ci vuoi richiedere qualcos'altro, anche lui ha detto fate voi. Noi però abbiamo concluso.
0: Abbiamo concluso questo appuntamento. Ci ritroviamo domani, per quanto mi riguarda, a partire dalle ore 9, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Okay.
0: Iris, a dopo domani.
1: A dopo domani, bravo, perché io domani non ci sarò. Un abbraccione a tutti.
0: Un abbraccio, buon proseguimento.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao a tutti, ciao ciao.
3: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Riso! A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 12 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Legge elettorale in Italia, la Camera, la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio: Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0476.

0: attivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso!
8: È il momento di...
9: Ridiamoci su!

0: sì, lei è davvero una grande collezionista di scarpe, lo sapevi? Roberta Cappelletti.
1: Certamente, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ma anche tu sei collezionista di ciabatte, tu invece.
0: No, tu, secondo me, sono collezionista
1: Collezionista di ciabatte.
0: Anzi,
1: potrebbe essere un argomento del giorno.
0: Quali ciabatte hai in casa?
1: No, che collezioni hai in casa? Cioè, chi colleziona macchinine, chi no, fa schifo.
0: Già fatta.
1: Beh, vabbè, perché quelle che stiamo facendo in questi giorni non... Vabbè.
0: Vabbè, allora comunque,
1: dai, vediamo.
0: Informaci,
1: no,
0: dai.
1: No, non ho letto, non ho ancora presente. Fai tu che sei pratico.
0: Allora, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori quante volte nella vita hanno detto sì quando dentro di sé urlava no.
1: Ma come fai a dire sì che no?
0: Beh, bueno, quante volte hai dovuto magari accettare un invito anche se volevi restare sul divano?
1: Bastava dire di no.
0: Ma non è così. Cioè, avviene spontaneamente alle persone che magari.
1: Ma secondo me
0: gli
1: se
0: viene,
1: dici sì,
0: non sanno dire di no.
1: Fondamentalmente qualcosa avevi voglia di andare a un pranzo, una cena. Cioè, se no diresti di no. No?
0: Sì. Ma a volte si dice sì o si dice no quando in realtà si pensa forse era meglio dire il contrario, anche se vorresti dire il contrario.
1: Ok.
0: Dai. E allora chiediamo a noi, ai nostri ascoltatori, che ce lo spieghino anche bene bene con magari un messaggio, e soprattutto perché avete detto sì: per educazione, per amore, per paura, o semplicemente perché non avete avuto il coraggio di dire di no.
1: Stavo pensando a una cosa.
0: Ecco,
1: non farmi dire niente, perché
0: vedi
1: altrimenti
0: che poi ti viene in mente.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo sapere la vostra, cari amici, come sempre i nostri contatti.
1: Esattamente, allora tramite WhatsApp, Telegram ed SMS potete fare quello che volete, ma potete utilizzare, una cosa bella, anche la vostra voce, quindi potete spiegare nel miglior modo possibile perché avete detto sì e invece era no, perché avete detto no e magari era meglio se dicevate sì. 345 48 45 663. Se non l'avete già fatto, salvatevelo in rubrica, scaricate l'app Telegram o WhatsApp e poi ci ricercate e cominciamo a interagire con voi.
0: Bene, noi proseguiamo con la musica. Stringimi nel tango con Castellina Pasi.

Con Igor Chimetto abbiamo ascoltato anche Prendere o Lasciare qui su Radio Sorriso alle 12.20 in questo istante, e con il Ridiamoci Su oggi io e Massimiliano vi stiamo chiedendo qual è quella volta che avete detto sì anche se volevate dire di no dentro di voi. Poi volevo sottolineare anche il fatto che oggi sarebbe anche la giornata mondiale del cotone. Secondo voi, amici di Radio Sorriso, qual è il capo d'abbigliamento in cotone che non può assolutamente mancare nel vostro armadio? Tipo la classica maglietta, una camicia, il pigiama? Oppure avete un altro preferito? Insomma, raccontatecelo, aspettiamo anche qui sul vostro interesse, vogliamo indagare, aspettiamo le vostre risposte al 345 48 45 663. E adesso c'è Sielito Lindo con Sandrino Pivato.

0: Adesso io non parlo e parli tu, visto che prima ho parlato io e tu non
1: l'anguilla del po'.
0: Dai, vai.
1: Sono le più lunghe le anguille del po'.
0: Lunghe?
1: Le anguille sono più lunghe, cosa intendevi te? Allora, abbiamo un messaggio da sentire. Sentiamo subito Giuseppe di Mantova, cosa ha combinato?
2: Buongiorno Tiziano e Massimiliano.
0: Buongiorno.
2: Sono Giuseppe di Mantova.
1: Senti che bella voce squillante.
2: Io ci faccio una risatina. Vedi, a me è appena capitato 2 settimane fa che per amore ho detto di sì a mia moglie, ma il mio cuore invece era più che no. La storia è che lei si era fatta autoconvincere a andare fuori a mangiare con una famiglia georgiana. Tra l'altro non avevano né patente né la macchina.
1: Vabbè, che male c'è.
2: Quindi vi potete immaginare voi. Ma la fortuna ha voluto che andasse tutto a monte per via che uno dei due sia malato.
1: Aia.
2: Beh, allora a questo punto ho fatto giurare mia moglie di non riprogrammare l'avvenimento perché non avevo bisogno di allargare amicizie. Ora se voi pensate che abbia sbagliato vedete voi e se non ho sbagliato fatemi ascoltare
1: noi non possiamo giudicare
2: Gianni Dego messicana. Va bene, vi saluto e buona giornata da Giuseppe di Mantova.
0: Ciao Giuseppe.
1: Allora Giuseppe, noi non possiamo giudicare se il tuo no o il tuo sì andava bene o meno, perché sono,
0: probabilmente il tuo karma si è fatto talmente sentire forte che ha guastato la...
1: Esatto, poi voglio dire che male c'è andare fuori con un, cos'era, George Kenyotta,
0: Giorgiana,
1: anche se non aveva la patente, non so, cioè voglio dire. Vabbè, comunque
0: salutiamo Paolo di Verona che dice grandi le anguille del Po, quelle che abbiamo appena ascoltato.
1: Buone e lunghe. Tu hai mai spelato un'anguilla in vita tua? L'hai mai toccata?
0: Non intendo fare, va per carità. No,
1: come
0: no,
1: per
0: no,
1: carità,
0: no.
1: È tutta viscida come un serpente.
0: Appunto,

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Finite le vacanze!

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
6: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
5: Ovviamente! Vieni anche tu!
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'amore è l'amore con il nostro direttore Alexo. Allora ritorniamo in diretta, vero Max, per presentare e invitare i nostri ascoltatori a pranzo.
2: Quindi attenzione amici bresciani, di Rovigo, di Verona, anche di Vicenza, anche tutti per carità, però vi dico questo perché saremo a Santa Maria di Zevio, quindi in provincia di Verona, al ristorante Cascapin domenica 15 novembre.
1: Sì, ora, cambiamo.

0: siamo già tornati anche l'anno scorso, tutto bello. Ospiti, li dico io o li dici tu?
1: Dilli tu.
0: Dico il primo, dai. Poi gli altri due te li lascio perché...
1: Ospiti.
0: Allora, ospite d'eccezione, signore e signori, fai il rullo di tamburi. Rossella Ferrari e Casanova, poi
1: Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Insomma, dai, noi scherziamo, ma certo. Veramente sono le ospiti per il momento confermate. Una giornata dedicata agli ascoltatori, come hai detto tu, con Radio Sorriso in compagnia di noi, degli speaker di Radio Sorriso e i nostri grandi ospiti. Il menù completo, danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro.
0: Esattamente.
1: Però dovete prenotare il vostro posto. Ovvio. 0423 7367. Tutte le informazioni le trovate su sorriso.it. Scrivete sempre sorriso con 3 R. Ripetiamo, allora 0423 è il prefisso.
0: 0423, hai detto ripetiamo.
1: 73 67
0: sulla ruota di Roma.
1: Sì.
0: C'è la ruota di Roma?
1: Sì, c'è. Allora, ascoltiamo Paola Fabiani. Amore mio, non piangere, una delle ospiti.

0: donne.
1: Senti un po' cosa ci scrive il nostro sorrisino Marco di Vicenza.
0: Ciao Marco, partecipa spesso, vedo, ai nostri sondaggi.
1: La prossima volta mi invento direttamente un viaggio all'estero. Perché? Che cosa è successo a Marco?
0: Allora scrive: io ho detto sì a una cena di famiglia quando dentro di me sentivo già partire l'allarme. Quindi attenzione. Mia suocera aveva detto: tranquilli, facciamo una cosa veloce, siamo arrivate alle 19:30 e alle 23 eravamo ancora al caffè, la prossima volta dirò di no, oppure mi invento direttamente un viaggio all'estero, hai capito?
1: Esatto, per non parteciparvi. Quando si vorrebbe dire no dentro di noi e invece poi alla fine concretamente si dice sì e dobbiamo accettare anche il compromesso.
0: Vabbè.
1: Allora c'è Gigi Campina, l'orchestra del cuore, con Quando sto con te. Però se volete fare le vostre richieste musicali o lasciarci un bel vocale, dire la vostra,
0: esatto,
1: cosa devono fare?
0: Beh, semplicemente devono comporre il 345 48 45 663 e mandarci un WhatsApp, così come ha fatto Marco e così come ha fatto Elisa di Treviso, che andremo a leggerla tra qualche istante.
1: Certo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 13:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. Si allarga l'inchiesta sull'inquinamento da PFAS nella costruzione della superstrada pedemontana veneta. Con il fascicolo bis ci sono 6 nuovi indagati. Intanto è iniziata l'udienza preliminare che dovrà decidere se mantenere a processo i 12 imputati per l'inquinamento nella costruzione della superstrada. Ultimo saluto a Cavallino Treporti, a Sean Micheli e Gabriella Querino, i due giovani sposi vittime dello schianto in laguna del 12 settembre scorso. Bandiere e gonfalone a mezz'asta sia a Cavallino Treporti che a Venezia, dove entrambi i sindaci hanno firmato l'ordinanza di lutto cittadino. La Corte Suprema ha confermato l'impianto accusatorio sulla presunta infiltrazione mafiosa dei casalesi a Eraclea, nel veneziano. 30 anni al presunto boss Donadio, annullata la sentenza per due direttori di banca. È scontro a Rovigo tra la sindaca e il vescovo su migranti e carcerati. Il vescovo Pavanello, la sindaca nomini il garante dei detenuti. Valeria Cittadin risponde, il vescovo difenda le radici cristiane.
4: È tutto.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
7: È possibile.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Che bel valzer con Leonardo Vallicelli, era Mister Balera. Allora torniamo in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi si parla di sì, ma detti pensando a no. E questo è il succo dell'argomento. Allora ha chiamato Luisa di Monfalcone, dice: a me è capitato, sì, è capitato varie volte, siccome sono una tipa sincera, condiscendente, così dico sì, ma magari penso no, volevo dire no, ecco, anzi mi impongo, dico no, e invece poi alla fine sono molto buona e dico sempre sì. E poi ancora abbiamo un altro messaggio che arriva da Elisa di Treviso. Una mia amica mi ha chiesto questo favore, mi aiuti a traslocare sabato. Io senza pensarci ho detto certo, peccato che sabato mattina mi sono presentata e ho scoperto che abitava al quarto piano senza ascensore. Dopo 3 ore col frigorifero sulle scale mi sono chiesta perché non ho detto semplicemente no. Da allora, quando sento la parola trasloco, divento improvvisamente irreperibile. Elisa, questo tutto serve. E adesso per Riccardo di Santa Maria di Sala ascoltiamo Ral Casadei con La Mazzurca di Periferia.

0: Tiziana, dacci un'esibizione di canto.
1: La mitica O Sole Mio, questa nella versione di Nicola Congiu, che è quasi quasi uguale a quella di Elvis Presley.
0: Quasi. Ma proprio ninin.
1: Senza nulla togliere a Nicola Congiu e a
0: Anzi,
1: Elvis
0: forse
1: Presley.
0: Meglio, diciamo, forse meglio.
1: Nicola Congiu. Sì, possiamo dire che sì.
0: Tanto ormai Elvis Presley non ci ascolta, quindi voglio dire. Possiamo dire qualsiasi cosa.
1: Magari da lassù.
0: Ci eravamo fermati prima. L'hai letto tu il messaggio di Sara? L'hai letto tu?
1: Sì, birichina.
0: Devo leggere lì.
1: Se riesci, leggine un altro.
0: Luca, l'hai già letto Luca?
1: No.
0: No, Elisa dovevo leggere.
1: L'ho letto già.
0: Paolo, l'hai già letto Paolo?
1: No, non
0: allora
1: l'ho letto.
0: Leggiamo Paolo di Padova. Tu devi salutare qualcuno di Padova.
1: Sì, devo salutare Renato di Villa del Conte e Silvano da Padova.
0: Quindi ciao Renato e ciao Silvano. Paolo scrive: la mia compagna mi ha chiesto: amore, ti piace questo vestito?
1: Rifallo tu. Allora dice: la mia compagna mi ha chiesto: amore, ti piace questo vestito?
0: Allora lui dice: non mi piaceva per niente, ma le ho detto sì, è bellissimo.
1: E lei? L'ha comprato la sera stessa.
0: No, lei l'ha comprato la stessa sera.
1: Secondo me non mi sta poi così bene.
0: E io, effettivamente. Poi scrive: morale, ho imparato che a volte dire sì è molto più pericoloso che dire no.
1: Perché è una domanda trabocchetto.
0: Effettivamente è pericoloso, a volte, soprattutto su una donna.
1: Ecco.
0: Quando gli tocchi i vestiti, le scarpe, si salvi chi può.
1: Richiesta da Renato, questa è Vulcanica, Fabio Corazza.

Paolo Bagnasco, il tango Hablame, sono le 13:28, vi ricordo i nostri numeri per richiedere le vostre canzoni e anche lasciarci i vostri messaggi: 345-48-45663 con messaggi SMS, WhatsApp o Telegram, oppure potete telefonarmi allo 0423-736680 come ha fatto il nostro amico Silvano, che vuole sentire Pistolero da Linda Biscaro.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Mary Rinaldi, come un sogno.
1: Ah sì, che bello sognare.
0: Sei tornato. Sì,
1: oggi, sai quando ti alzi con il piede sbagliato e tutte le cose vanno storte? Ecco, finora non ce n'è una che va dritta.
0: Vedi,
1: tutte storte, tutti
0: che...
1: i problemi, tutte rogne, tutti piccole cose, ma che non ti fanno star concentrato.
0: Ma vedi che anche tu dici sempre sì, ma vorresti dire
1: karma,
0: no.
1: Il karma!
0: Andiamo con la Suonami Band, Darti un beso, e subito dopo anche
1: allora dammi
0: Perfect.
1: Un beso, dai, dammi un beso.
0: Dopo dai, te lo allungo, dai, dopo. No, no, no, adesso no, non si può, siamo in diretta.
1: Vabbè, ma mica vedono gli altri, scusami.
0: Dopodiché ascolteremo anche la richiesta di Natalino, il poeta
1: contadino.
0: No, vicino.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Perfect con Aurora e Omar Codazzi. Allora abbiamo l'ultimo intervento, caro Max.
1: Proprio sì. Adesso che si stanno sistemando tutte le cose, dai, che sta prendendo il piede giusto la giornata. No,
0: adesso
1: dai,
0: che ci prendevi gusto,
1: al
0: ma
1: posto
0: guarda,
1: di Claudio, facciamo un'altra oretta e mezza.
0: Sì, sì.
1: Fino a 4:30.
0: Fatalità, sono arrivati altri due messaggi mentre non c'eri.
1: Fatalità.
0: E ho detto, aspetta, li lascio a Max che è così bravo a leggere i messaggi.
1: Beh, insomma, così bravo no. Allora, sì, l'amica Sara, perché se non c'ero, non c'ero, mi sono perso un po' di interventi.
0: Sì.
1: Quindi Sara e Luca, giusto? Sono gli ultimi due che sono arrivati.
0: Bravo.
1: Allora, Sara scrive, di Verona, scrive: una collega mi ha chiesto di sostituire al lavoro per un giorno. Io volevo dire di no perché avevo già mille cose da fare, ma ho detto va bene, dai, nessun problema. Il giorno dopo mi hanno chiesto di sostituirla anche il giorno successivo . E io, invece di imparare la lezione, ho detto ancora sì.
0: Sì.
1: Ormai in ufficio mi chiamano la ragazza del sì. E se ti chiedono un'altra cosa?
0: La ragazza che dice sempre sì. La ragazza che dice
1: interessante.
0: Sempre sì. E Luca che cosa ci racconta invece?
1: Luca invece scrive da Udine e ci scrive: anni fa un amico mi ha invitato a fare una gita in montagna. Io odio camminare e odio ancora di più la montagna, quindi figurati.
0: Ah,
1: no, però ho detto sì per non fare il solito rompiscatole. Arrivati al parcheggio, lui mi dice: sono solo 2 orette di cammino. Dopo 5 ore eravamo ancora in salita e io gli chiedevo se almeno lassù ci fosse un bar.
0: Ah, sicuramente.
1: Mi sembra di vedere Fantozzi, no? Da quel giorno, prima di dire sì a qualcosa, faccio almeno 3 domande.
0: Cioè?
1: Disse Fantozzi. Ah, no, disse Luca. Il ragionier Fantozzi, ma te lo ricordi?
0: Come no, quante ne ha combinate.
1: Vabbè, quindi noi con queste due ultime messaggini vi dobbiamo salutare. Ci risentiremo domani dalle 12 alle ore 14. Io dovevo chiedere qualcosa agli ascoltatori. Posso già chiedere per domani, così mi preparano poi le risposte?
0: Dai, vai.
1: Allora, tu sai che io questo weekend, se non pitturo la casetta in legno che ho in giardino, mia moglie non hai capito? E quindi sono stato minacciato, sono sotto minaccia.
0: Ah, sì?
1: Mi ha detto: se entro domenica sera tu non dai il come si chiama?
0: La vernice,
1: prima ancora bisogna carteggiare, perché si è accorta che ci sono dei cosi che, quindi bisogna carteggiare, fin qua va bene, nessun problema. Ho chiesto la levigatrice a un mio collega e boh. Il problema più grosso, potete rispondermi domani, anzi rispondetemi domani se siete dei pittori. Il problema più grosso è che ho acquistato, e non so usarla, la pistola per spruzzare il colore.
0: Ah, ok.
1: Il problema è che dopo mi sono chiesto: ma questo colore che è all'acqua, quindi credo che non faccia male alla pistola, posso usarlo nella pistola? Quindi rischio, cara Tiziana, di venire a dormire a casa tua. Perché se quel liquido, quel colore impregnante, non so come si chiama, non riesce a essere spruzzato dalla pistola, sono due cose: ho buttato via i soldi perché ho preso una pistola per far prima e far meno fatica, e seconda cosa, non riesco a finire il lavoro.
0: Quando
1: terza
0: si
1: cosa
0: dice...
1: devo venire a dormire a casa tua, visto che hai una
0: proprio
1: cascina,
0: il marito
1: anche sulla
0: fare il marito,
1: sì,
0: tutto
1: appunto
0: fare.
1: Ma questa cosa del colorare, pitturare le case non è il mio forte, hai capito?
0: Ma vuoi fare sempre tutto tu?
1: No, è mia moglie che mi obbliga a fare tutto quello che non vorrei fare.
0: Diciamo
1: le cose come stanno.
0: Sì, giustamente, chi non lavora non fa l'amore.
1: È proprio lì mi volevo arrivare, capito?
0: Ciao,
1: ma minacciata.
0: Tutti, a domani.
1: Ti ricordi la cintura di castità? Ecco, l'ho già presa, ma devo ancora indossarla. Quindi sai che sei pericoloso.
0: Ciao a tutti, a
1: ciao,
0: domani.
1: Ciao, domani.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Torna la Cà del Poggio Run, l'appuntamento è per domenica 18 ottobre. Naturalmente la cornice sono le colline patrimonio UNESCO. Luca Vazzoler, coordinatore organizzativo. Benvenuto.
15: Grazie, buongiorno a tutti.
14: Questa è la quarta edizione, già l'anno scorso c'è stato un successo veramente oltre tutte le aspettative. Quindi quest'anno che cosa ci dobbiamo aspettare?
15: Ogni anno riusciamo a aumentare il numero di partecipanti, ma soprattutto riusciamo a aumentare l'offerta di quello che diamo, quindi a partire dai percorsi che sono 4 per diversi gusti, sia per chi corre che per chi cammina, che poi per un weekend con eventi non solo legati alla corsa, ma perché vogliamo che sia vissuto da tutta la cittadinanza, dalle famiglie e anche da chi vuole accompagnare solamente l'evento con la propria presenza, per dare il meglio possibile non solo appunto a chi corre, ma un po' a tutti, con un particolare focus sull'inclusività. Quindi abbiamo un percorso competitivo nella distanza famosa di mezza maratona. A questo si affiancano 3 percorsi non competitivi, uno di 19 chilometri che passa anch'esso per il muro di Cà del Poggio e per le colline tutto attorno a Conegliano, e poi 2 percorsi più brevi da 5-10 chilometri interamente su asfalto che passano attorno alle colline di Conegliano, che sono altrettanto emozionanti ma apposta aperte anche ai camminatori e a chi si vuole godere con calma l'evento della giornata.
14: L'appuntamento con la Cà del Poggio Run quest'anno alla quarta edizione è a Conegliano domenica 18 ottobre. Grazie a Luca Vazzoler, che è il coordinatore organizzativo e che ci ha raccontato un po' di più in vista di questo grandissimo evento.
15: Grazie a voi, vi aspettiamo.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
25: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
23: Scegli ora ING Business Banking.
25: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, si va ad incominciare! Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso vi accompagna il mio abbraccio.

viaggio musicale con Oltre Licio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Partiamo ragazzi, e allora banda alle ciance, fuoco alle polveri, buon pomeriggio, che la musica sia con noi.

Frammenti di noi, buon pomeriggio cari ragazzi, buon pomeriggio Sorrisini e buona musica. Questa è anche frizzante, Paolo.

un po' di musica frizzante con il pomeriggio in apertura di Radio Sorriso, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16:30. C'è il Fox, ragazzi, Claudio Band, Nei miei sogni c'era lui.

Claudia Band, nei miei sogni c'era lui. Bene, bene, bene, cari ragazzi e cari sorrisini, anzi direi di più, eh. Orbene, orbene, orbene, tetinti. Per la prima volta il whisky verrà distillato e invecchiato nello spazio. È un esperimento dell'Università di Glasgow e del Kyushu Institute di Fukuoka che servirà a misurare come l'alcol invecchia nell'atmosfera non terrestre. Il team, composto da ingegneri scozzesi e giapponesi, lanceranno nel 2028 il liquore per farlo fermentare e distillare in orbita, facendolo maturare fino a 5 anni a bordo di un satellite. Il progetto, chiamato Space Puffin, prevede di lanciare appunto fra 2 anni un satellite contenente campioni dell'alcol e dei suoi ingredienti di base in una missione quinquennale in orbita terrestre. L'obiettivo è che i frequenti cambiamenti tra il caldo estremo e il freddo gelido sperimentati dall'acquavite mentre ruota attorno alla Terra possano accelerare il processo di maturazione. Se l'esperimento riuscisse, ragazzi, si potrebbe avere una futura produzione di whisky di origine spaziale. Gli scienziati dietro il progetto assicurano che il sapore del distillato sarà deciso e audace a causa del suo insolito percorso di invecchiamento. Il superalcolico avrà un costo molto elevato, ma che te frega, ragazzi, arriva dallo spazio, eh? Genio la borraccia!

Marco e Claudia, è una musica leggerissima. Bene, cari ragazzi, il nostro viaggio musicale insieme con voi, naturalmente, e le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e anche l'81. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, 345 48 45 663. Bene, c'è Dania con la Danimos Band e la baciata. Cerco un centro di gravità permanente.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Mare dentro Marianna.

Tiramaci, siamo sempre noi. Ovviamente siamo solo noi, quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio da Claudio Prospero, Radio Sorriso, Oltre il Liscio, insieme con voi e le vostre scelte musicali. E facciamo subito tappa in quella di Spinea, andando a salutare Claudio con gli amici del gruppo folk El Canfin. Arrivano le belle tradizioni, poi da Spinea ci si sposta in quelle di Mira Oriago, salutando Adelio e Marilena. Subito dopo protagonisti, Veronica Cuneo,

Monica Cuneo con Matteo Bensi, figlia dei Monti. Un caro saluto, adesso andiamo in quella di Crosara. Amarostica, salutando Luca, buon pomeriggio anche a te Luca, buon lavoro e buona compagnia, naturalmente con il sorriso.

italiani. Protagonisti, cari ragazzi, i rodigini e le voci di Francesco e Monica. C'è la Chisomba che ci accompagna al prossimo punto ora. Noi nel silenzio.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi il nostro appuntamento ci porta in provincia di Varese, siamo a Busto Arsizio, do il benvenuto a Nunzio Interra, che è responsabile dell'area commerciale di Edilluongo. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, Edilluongo, che fa parte del gruppo Termo Luongo, ha una un campo d'azione molto mirato. Ce ne vuole parlare?
4: Sì, noi praticamente nasciamo come Termo Luongo all'inizio con già 30 anni di attività. Dopodiché siamo diventati anche Edilluongo, dove ci occupiamo di ristrutturazione completa, chiavi in mano, e abbiamo nel nostro interno, nella nostra sede di Viale della Repubblica 61, abbiamo anche un'esposizione dove abbiamo tutto: boss doccia, piatti doccia, laminato, parquet, piastrelle, tutto quello che serve per completare un appartamento o un bagno. Noi diamo un bagno completo praticamente, chiavi in mano, e idem anche gli appartamenti.
3: Vi occupate soltanto, diciamo così, di ambienti domestici, quindi civili abitazioni, o andate oltre, tipo il commerciale e l'industriale?
4: Tutto, facciamo anche tipo capannoni industriali, villette, tutto quello che riguarda ristrutturazione. Poi ultimamente ci siamo anche qualcosina su proprio della ristrutturazione e vendita di qualche appartamentino che acquistiamo e vendiamo ai nostri clienti.
3: Oggi abbiamo parlato di Edilluongo di Busto Arsizio. Ringrazio il responsabile area commerciale Nunzio Interra.
4: Grazie a voi e saluti a tutti.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Finite le vacanze.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Beatrice Orrigo e la Fisa di Serena Lo Faro. Buona continuazione, cari ragazzi. Facciamo tappa adesso, subito, subito, in quella di Trieste, andando a salutare Branca con le 11 ore. Pietro Galassi e Marco Zecchi.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno. Mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato niente, come BM Stile proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Stile siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

0: Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane che mai,
3: più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica!
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
13: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
12: Ovviamente! Vieni anche tu!
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.
18: Massimo risultato.
4: risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.

con il sorriso. Buona continuazione, cari ragazzi. Buona continuazione a tutti voi, buona compagnia. Un valzer lento, e che valzer lento. Insieme

un classico fra i valzer lenti e amore. In questo 7 ottobre, cari ragazzi, festeggiamo il compleanno di Michele Ranieri. Un abbraccione, caro Michele, tanti tanti auguri, buon compleanno, buona vita e buona musica sempre. Augurissimi, Michele Ranieri, che sarà tra gli ospiti, tra gli artisti protagonisti il prossimo 29 ottobre, giovedì 29 ottobre, a Bassano de Grappa al Teatro da Ponte, in occasione del 18° Gran Galà delle orchestre. E quest'anno per l'occasione Michele Ranieri canterà in duetto insieme con Elena Cammarone, e stanno preparando una cosa. Vabbè, ma qua ci si ferma. Vi aspettiamo allora, cari sorrisini, le prevendite sono aperte. Tutte le notizie vi invito a visitare il nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi ci sono i vari punti vendita dove acquistare i biglietti, ovviamente anche la sede di Radio Sorriso e la possibilità di poterli acquistare anche online, e poi come sempre la sera dello spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 19. Tante belle canzoni rigorosamente dal vivo, grandi hit italiani ed internazionali accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. E poi il quadruplo premio alla carriera quest'anno con Tassinari, Giannarelli, Ferrara, Moreno, il biondo, uno spettacolo nello spettacolo. Vi aspettiamo. Eccolo qua intanto il festeggiato di oggi, Michele Ranieri, Senza te.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile. Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Sono le 16 e 3 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
18: Radio Sorriso Traffico.
19: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Stessa situazione in direzione Trieste, code a tratti tra il Bivio A4, il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. È tutto.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
27: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
28: AEO, il meglio vicino.
0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Sorriso.
3: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi ci porta in quella di Marostica. Vado a salutare le gemelle, quasi Kessler, Giuliana e Assunta, un abbraccione anche a voi, buon tutto e sempre con il sorriso, e arrivederci naturalmente alla Gran Gala dell'Orchestra, protagonista ci sarà pure lei, Manuela Recchia, con Vacanze Romane. Poi la tappa successiva è Cairano San Marco. Ci facciamo tappa lì a Cairano, proprio per una bella ricorrenza. Claudio e Maria festeggiano oggi il loro 63° anniversario di matrimonio, con tanti auguri dai figli Luca e Barbara con le loro famiglie, e naturalmente ci uniamo anche noi a questa bella ricorrenza. Tanti auguri agli sposi. Gianni Dego subito dopo, protagonista con l'anniversario.

mandarci le stelle. Noi invece adesso andiamo a chiudere con l'ultima tappa del viaggio musicale di oggi in quella di Salzano, salutando Lina, protagonista, Michele Rodella, O Sole Mio.

0: Michele Rodella, oh sole mio, questo sole che oggi è un po' birichino, e da domani insomma le previsioni parlano di pioggia, abbassamento delle temperature. D'altra parte siamo già alla 7 di ottobre, ma con il sole, la pioggia, con il vento arriva la signora Carlotta, eccola qua in tutta la sua bellezza. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio, mi presenta come se fossi Tempesta del
0: no!
1: Che bello arrivare con i lampi che escono dagli occhi.
0: Domani ho paura da questi giorni.
1: Lanciando fulmini a destra e a manca.
0: Insomma, vi ho seguito, non tutto, ma per una parte ieri vi ho seguito con le tovaglie, insomma, e vedi il pubblico.
1: Il tessile casa funziona.
0: Vedi.
1: Ho partecipato numerosissimi.
0: Sacco,
1: sorrisini.
0: Beh, mi fa piacere e spero altrettanto, perché parlando di sole mio e queste temperature, stavo pensando, insomma, sembra, le previsioni parlano di pioggia, 7-8 gradi in meno eccetera, ma c'è ancora l'usanza, chiedo a lei signora Carlotta, perché lei insomma è una donna di mondo, ama le tradizioni, le lenzuola, quelle estive, quelle invernali,
1: cambiare dal lenzuolino leggero a quello in flanellona.
0: Mamma
1: mia, me lo chiede perché lei le lenzuola non le usa, immagino, forse perché lei è rimasto fermo
0: a quelle
1: in seta leopardata. Seta leopardata,
0: ma se tasessi un attimo, mamma, se tasessi un attimo, però vede
1: però non nega.
0: Io va benissimo quelle estive, ma anche poi adesso, poi con il freddo assolutamente sì, quelle un po' più pesantine.
1: Ma lei non è quello caloroso, scusi, io pensavo che lei andasse a dormire in tenuta da mitica d'inverno.
0: Anche d'inverno. Scivolando
1: sulle lenzuola di seta, che così mi si ritrova caduto dal letto, povero signore.
0: Magari forse no, perché l'età non è più quella che insomma. Ma cosa dice secondo lei? Lei ha questo doppio cambio oppure?
1: Non proprio, non proprio, perché cioè in realtà ho proprio un cambio di tattica, diciamo, non di pesantezza,
0: cioè?
1: Perché d'inverno uso il piumone e lo metto nel copripiumone.
0: Pertanto dice, se anche ha le lenzuola, quelle più leggere, però.
1: No, anzi, io ho il problema che patisco più il caldo d'inverno che d'estate a momenti, perché quando sono coperta ho caldo.
0: E lei va controcorrente.
1: Vado controcorrente, signor Claudio. Poi d'estate, però, ho i set di lenzuola con il lenzuolino e non con il copripiumone.
0: D'accordo,
1: A volte un po' di lenzuolino si tira su volentieri.
0: Assolutamente.
1: Ma quello che non manca mai nel mio letto è sotto il lenzuolo il coprimaterasso che disperde il calore. Ho comprato questa cosa alveolare super tecnologica che mi aiuta a non sentire troppo caldo né d'estate né d'inverno.
0: E nota che
1: funziona meravigliosamente.
0: Bene.
1: Claudio, guardi.
0: Provi, magari, chissà che i nostri ascoltatori siano concordi con ciò che dice lei.
1: E sta cosa di hanno il flanellone da una parte e il cotone leggero dall'altra.
0: Ok.
1: E poi le lenzuola tutte bianche o le preferiscono colorate o le preferiscono ricamate a mano da abili mani?
0: Ma ci saranno ancora quelle?
1: Io avrei paura di rovinarle.
0: Tanta roba, ragazzi.
1: Lenzuola in postacci che neanche le sto a dire.
0: Ok.
1: Non quelli dove va lei. Lenzuola.
0: Lei proprio, lei pensa che io. Lei mi manda nei posti più reconditi. Che cosa si mangia?
1: La camera da letto del signor Claudio. Con il letto king size. Con questa testiera in pelle. E queste lenzuola lucide in seta leopardata. E il signor Claudio che arriva con la sua vestaglia
0: da mascata
1: color porpora e il suo bicchiere di champagne.
0: Quello proprio non manca mai.
1: Bellissimo.
0: Siamo a posto, signora Carlotta. Va bene, mi fa piacere.
1: Può confermare o ribaltare.
0: Va bene. Poi mi farà sapere, vabbè. Persino quelle da mascata. Va bene, sorrisini, noi per oggi ci fermiamo qui con la signora Carlotta, lenzuola estive, non estive, da mascate quant'altro. Vabbè, noi ci risentiamo domani pomeriggio, ripartiremo con un altro viaggio dalle 14 a Radio Sorriso. Ci salutiamo per oggi con una bella taranta mediterranea. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero, buona serata, a domani, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: active.it.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere. Le ultime tendenze della moda. Ciao Donna. Più di una rivista. Il tuo universo al femminile.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Inauguriamo il nostro appuntamento odierno con Mary Rinaldi. La la la, una bella novità grazie all'edizione Caramba. Sorrisini belli, buon pomeriggio da Carlotta. E alle 16.39 parte I colori della musica e noi oggi così cambiamo l'argomento. Il signor Claudio era curioso, no? Il signor Claudio voleva sapere se voi sorrisini cambiate il tipo di lenzuola dall'estate all'inverno. Ci sono lenzuola più pesanti, di flanella di solito, non so se esistono anche di lana, sarebbe meraviglioso per i freddolosi. E invece poi d'estate magari si usa un tessuto più leggero, meno ingombrante, insomma. Com'è apparecchiata la vostra camera da letto? Fatemelo sapere, raccontatelo a Radio Sorriso chiamandolo 0423 7366 80 7366 81, e già che ci siamo potete anche richiedere una canzone. E se invece preferite fare il tutto tramite messaggio o nota vocale, il 345 48 45 663 è il numero da salvare sul vostro cellulare. E così si parte, miei cari amici, si parte nel pomeriggio sorrisino con il Fox in compagnia di Marco e Claudia. Questa è una canzone.

Ed era la pizzica con Manuel Malanotte, marinaio. Un saluto a tutti i marinai, immagino. Allora, state scrivendo parecchi. Il marito di Cesarina mi vorrebbe già le lenzuola in flanella. Lei di solito le cambia in inverno, mette quelle più pesanti. Non ha ancora fatto il cambio. Il marito in realtà vorrebbe già dormire al calduccio. Vedi, di solito è la donna che ha freddino e dorme un po' più imbacuccata, e l'uomo invece sempre caldo, almeno per esperienza. Invece in questo caso è il marito che invece vuole il lenzuolino più pesantino. Mi piace molto. Cristina a Bologna è letto con il tramonto, quindi le lenzuola stampate in modo molto vivace, due cuscini in mezzo e il gatto Romeo. È un gatto pigro che non si muove mai dal letto, suppongo, chi lo sa. Fantastico. E allora raccontatemi anche voi la situazione lenzuola a

casa vostra, perché oggi il signor Claudio ci ha messo questo quesito. A lui non tange, perché tanto lui usa solo le lenzuola di seta leopardata, ma noi comuni mortali magari abbiamo una varietà. C'è anche semplicemente il tema bianche o colorate, non è mica da poco. C'è Luca Bergamini con Omar Codazzi e la cumbia.

e c'è la mazurka in pedana nel pomeriggio di Radio Sorriso. Io salgo in pedana salutando anche Giacinta e Lina, e Giacinta mi raccontava che loro hanno un sacco di lenzuola, ancora quelle della loro mamma, pensate un po', tutte belle ricamate, e la stessa Lina, grande, bravissima, esperta ricamatrice, ne ha confezionate di molto molto belle. Chissà che meraviglia, aiuto. E poi c'è Miranda a Milano, per lei arrivano i girasoli con Amici Miei. Un bacio, Miranda.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami rispetto al 7,6% del 2023. Circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Lo evidenzia il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale di Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Meno rinunce alle cure al nord, come in Veneto. In un appartamento di un condominio di via Duca d'Aosta a Mestre sono stati disposti accertamenti in seguito ad una segnalazione di un continuo afflusso, anche di notte, di persone che arrivavano sul posto con monopattini e biciclette. Gli agenti intervenuti hanno accertato la presenza di ingenti quantitativi di droghe. In carcere un 24enne e un 26enne, denunciato un 25enne. In Veneto l'assessora regionale ai servizi sociali alla famiglia Paola Roma ha presentato il progetto Sicuramente Teatro, Scuola e Prevenzione della violenza, coprogettato con Fondazione Giulia Cecchettin. Facendo rete tra soggetti diversi è possibile costruire risposte efficaci, contribuendo alla costruzione di una cultura fondata su rispetto, consapevolezza e prevenzione, spiega Roma. È tutto.
11: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
22: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con App e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'App e Obi e in store.
23: È possibile
24: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
25: Sì.
26: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
24: Scegli ora ING Business Banking.
26: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
27: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Sorriso!
8: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Con Gianni Drudi e l'ultimo clown andiamo anche a Borgoricco a salutare Marino. Ciao Marino, buon pomeriggio, buona serata ormai, che qua il tempo si sta facendo bigio, miei cari amici. Oggi si parla di lenzuola, quali sono, insomma, se fate il cambio, che cosa succede a voi, come funziona a casa vostra. E allora, chi sei tu che non mi scrivi nemmeno il tuo nome? Nicola dice: io uso le stesse lenzuola sia in estate che in inverno perché non ho tempo di stare là a controllare i tessuti. Ottima cosa. Arriva per te Lorenzo Pilat adesso, con Trieste piena de mar. Senti che parte.

0: Ed erano i Folk Popovic con Batticuore. Il cuore batte su Radio Sorriso grazie al nostro amico Gigi di Udine, che voleva dedicare questo brano agli amici di Platischis o Platischis, che dir si voglia, o ditemi come si dice, che magari io non sono molto ferrata. Abbiamo anche un messaggio vocale da ascoltare. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao carissima Carlotta, sono l'onorevole di Campalto.
0: Ciao.
1: Che velocemente ti saluta te e tutti gli amici in ascolto. Sono in autostrada, perciò è piacevole sentire la vostra musica.
0: Grazie.
1: Ciao, buona serata.
0: Una buona serata a te, un buon viaggio nonno Lele, grazie mille, un salutone. Salutiamo poi anche la nostra amica Fiorella, che è uscita in nostra compagnia, una bella passeggiata nei prati con la musica di Radio Sorriso, e mi racconta anche che è sempre sempre sempre lenzuola di cotone anche in inverno. L'importante, e questo ricordiamocelo sempre, è cambiarle almeno una volta alla settimana. Grazie Fiorella, ti mando un abbraccione. E noi continuiamo a ballare con Christian Tranchini in questo caso. Questa è Mi travolgi d'amore.

0: Un bel valzer in compagnia di Siro Facchin qui su Radio Sorriso. Era deslumbramiento, che è difficile da pronunziare, eh? Abbiamo un altro vocale. Chi c'è? Chi
1: Ciao,
0: c'è?
1: Carlotta. Ciao Carlotta, sono Ottavio Castelbaldo.
0: Ciao Ottavio.
1: Mi faresti ascoltare per piacere? Ti amo davvero.
0: Assolutamente sì, c'è Pietro Galassi per te, caro Ottavio. Tagli un attimo perché poi tutto il discorso ti rispondo ovviamente privatamente, che non interessa agli altri sorrisini. Un bacione, caro Ottavio, arriva Pietro Galassi, contiamo davvero.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Sorriso!
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Sorriso!
20: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era Patrizia Ceccarelli con Dimentica alle 17:42 minuti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche a casa vostra. Suppongo è arrivato anche un altro vocale.
2: Ciao Carlotta, sono Cesare.
1: Ciao.
2: Anch'io sono di Campalto. Chi è sto Lolo di Campalto?
1: Che Lolo Lele.
2: Magari.
1: E chi lo
2: un
1: sa?
2: Un saluto Lolo, sono Cesare. Ci vediamo a Campalto in pasticceria.
1: Non si dice il nome della pasticceria in radio, attenzione. Fate il giro delle pasticcerie di Campalto e trovatevi, mi raccomando. Ah, che ridere, bello bello, Sorriso fa incontrare anche gli ascoltatori, vedi un po'. Dai che c'è Ruggero Scandiuzzi, prima di salutarci ancora un bel po' di giri di ballo per noi, c'è la Begin, Una donna così.

Rossella Ferrari con i suoi Casanova in Cuore di Falco, e naturalmente una canzone di Rossella Ferrari mi evoca il nostro Carletto che scrive per un saluto ed evoca anche il prossimo pranzo di Radio Sorriso. Finito uno, via con l'altro, perché domenica 15 novembre alle 12:30 siamo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, e con noi ci saranno anche appunto Rossella Ferrari, ma anche Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Per prenotare il vostro posto potete già chiamare lo 0423 7367, il nostro centralone. 40 euro a persona per una domenica di ballo, buon cibo, amici, sorrisi e tanta tanta musica. Non mancate, mi raccomando. E già che ci siamo, adesso ci ascoltiamo anche Daniela Cavanna con il cammello e il dromedario. Senti che arabeggiante.

0: Ed eccoci qua, cari amici sorrisini, arrivati velocissimamente al momento di salutarci. È già arrivata anche Antonella. Buongiorno Antonellina, buonasera ormai.
1: Buonasera Carlottina, buonasera sorrisini.
0: Come stai?
1: Sei bene tu?
0: Molto bene, molto bene.
1: Sono in forma? Siamo. Esatto, sì, esatto.
0: Per usare così una...
1: E i sorrisini sono in forma?
0: I sorrisini sono in forma smagliante.
1: Ottimo, allora.
0: Quindi adesso con Antonella fino alle 8, miei cari amici, ci saranno un sacco di sorprese perché c'è un argomento molto molto grazioso. Facci sapere come va.
1: Vi farò sapere.
0: E allora io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 16:30. C'è Morena Ciucci con il Mega Mambo. Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Sorriso.
6: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736 680.
7: Sono le 18:00.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni da Spalato: valutiamo accise mobili ma spero si ripristini pienamente il price cap. E poi chiede flessibilità all'Unione Europea per l'inflazione. Miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso. Legge elettorale: la Camera ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Quest'ultimo estende il diritto di voto anche ai fuorisede e caregiver. Domani atteso l'ok definitivo a scrutinio segreto. Il francese Kagan e il giapponese Sohai, Nobel per la chimica, hanno svelato il fenomeno delle molecole a specchio, un mistero vecchio più di un secolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Sorriso.
16: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.

0: mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Sorriso!
8: È il momento di cocktail di sera!

Rebecca, la voce dell'orchestra di Manuel Malanotte con Questa è la mia vita. Va ad aprire le nostre due ore insieme per questo cocktail di sera di mercoledì 7 ottobre. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato nella prima parte di questo preserale, lo possiamo chiamare, e proseguiamo con la musica, i ricordi e con un argomento che a breve andrò ad introdurre. Per le vostre dediche, i vostri sorrisi e perché no per un saluto al volo, 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 81 per fare una chiacchiera veloce insieme. Numero che è stato composto dagli amici di Pellestrina che mi hanno richiesto la prima canzone che andiamo ad ascoltare di questo cocktail di sera. Ragazzi, sono in riva al mare, si stanno godendo la vita, cosa vogliono di più dalla vita? Beati loro, tutta la mia invidia, salutate il mare per me. Andiamo ad ascoltare la canzone che hanno richiesto, la sentiamo già in sottofondo. Alberto Crepaldi con Libertà. Buona serata a voi ragazzi.

Luca Orsoni, Morena Band con Non voltarti mai più alle 18 e 18 in questo preciso istante. Vado a salutare Nadia dalla provincia di Treviso, un buon ascolto Nadia e grazie per essere in nostra compagnia, e proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste. Ha chiamato infatti Giuseppe da Belluno che chiede una canzone di Mary Rinaldi, la sentiamo già in sottofondo, Mi manchi. Con questa canzone vuole salutare tutti gli ascoltatori della radio più giovane che mai e noi dello staff. E noi ricambiamo. Ciao Giuseppe, buona serata a te.

Nicola Marchese con The Best, canzone che è stata portata in auge nel 1989 dalla leonessa, dalla pantera Tina Turner, quindi diciamo che ce la ricordiamo un po' tutti questa canzone, fa sempre piacere risentirla. Ringraziamo Aldo che l'ha richiesta, Aldo dalla provincia di Vicenza, e invece proseguiamo e andiamo a leggere questo messaggino che è arrivato al 345 4845 663 e che introduce la prossima canzone. Ciao Antonella, sono Simone, vorrei ascoltare Roberto Scaglioni con Tromba Mobile e una mazurka. Andiamo ad ascoltarci insieme questa mazurka, quindi grazie Simone per averla richiesta e una buona serata anche a te. Roberto Scaglioni con Tromba Mobile.

State ascoltando Cocktail di Sera. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.

0: prenotato su fitactive.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Sorriso.
8: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
10: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
9: Ovviamente! Vieni anche tu!
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con Acqua di Mare apre la nostra seconda mezz'ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 per questo cocktail di sera di questo mercoledì 7 di ottobre. E intanto io vado a salutare l'amico Marco che ci scrive: una buona serata a tutti i Sorrisini e un abbraccio a te Antonella. Una buona serata a te Marco, allora anche da parte mia. E io vado a ricordarvi 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423 7366 80 81 finale per la telefonata. Anche i semplici ciao sono graditi, le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri sorrisi ovviamente qui in onda sulla radio più giovane che mai. Il numero di telefono è stato composto anche da Grazia di Verona che ci chiede una canzone di Gianmarco e gli artisti della Bagutti con Una vecchia canzone italiana, Cara Italia, la sentiamo in sottofondo. Grazie, una buona serata anche a te.

Matteo Manfucci con La Luna sul Monte, 18:46 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma adesso vi porto a parlare di Natale. Ok, non guardatemi male, non pensate male, io questa mattina ho visto anche Pandori e Panettoni, quindi il Natale è dietro l'angolo, però vi porto a parlare di Natale perché il Natale quest'anno ha una destinazione speciale, 3 giorni per staccare dalla routine e immergersi nell'atmosfera incantata della Slovenia. Infatti dal 27 al 29 novembre potete vivere con noi le magie di un viaggio tra Lubiana e il lago di Bled, strade illuminate, mercatini natalizi, fuori d'avvento e tutta l'atmosfera delle feste. E per rendere il viaggio ancora più speciale, serate all'insegna del divertimento con musica e balli grazie al nostro direttore Alex e con dei graditi ospiti, Emanuela Recchia e Gianni Drudi. La quota comprende il viaggio con la partenza dai principali caselli autostradali, 2 notti in un hotel, l'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, la visita guidata sia a Lubiana che al lago di Bled, il tratto in mezza pensione e la tappa al casinò con l'accompagnatore dell'agenzia. Il tutto a 459 euro a persona in camera doppia. La Slovenia d'avvento, 3 giorni per regalarti un Natale da ricordare un po' in anticipo e soprattutto con la radio più giovane che mai. Per qualsiasi informazione vi invito a chiamare lo 0423 7367. Domande, curiosità o prenotazioni, i nostri ragazzi sono a vostra disposizione a partire da domattina alle 9. Pronti a partire? La Slovenia vi aspetta. E adesso invece andiamo a salutare Franco che mi chiede Fabio Corazza con Come mi vorresti, prendimi. Ciao Franco, una buona serata anche a te.

Con questa pizzica gioiosa abbiamo ascoltato anche Sonia Amigoni e andiamo invece a salutare gli amici che ci scrivono dal Trentino. Ciao ragazza, ti stiamo ascoltando da Trento tramite la app sul cellulare. Grazie per la bella musica di Radio Sorriso. Possiamo sentire qualcosa di Paola Fabiani? Tipo una polca? Andiamo, grazie, buona serata. Ciao ragazzi, a voi una buona serata a voi. Grazie per essere insieme a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E noi ci ascoltiamo Paola Fabiani con questa polca come da voi richiesto, come si intitola Alla Carica. Ciao ragazzi!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Sorriso!
15: Radio Sorriso 0423 736680.
16: Sono le 19 e 2 minuti.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buona serata da Federica De Boni. La presidente del Consiglio Meloni, a margine del vertice Med 9 a Spalato, torna sul caro energie, su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Sorriso
20: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
25: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
24: Così vicino.
25: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
24: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
29: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
30: Tutti per Orocash.
31: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
32: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
14: Sorriso!
33: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Vito per questa Ciliegi in fiore, che era il brano del mese delle edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, con cui abbiamo aperto la seconda ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20, quindi un'altra ora insieme con tanta buona musica al 345 48 45 663 per il messaggino, oppure telefonicamente 0423 73 66 80 o 81 finale. Ma vado ad introdurvi l'argomento con il quale volevo stuzzicarvi questa sera, perché in base a recenti studi dell'oltreoceano, sia da una parte, quindi in America, che quello che sta succedendo in Giappone, sembra che la generazione Z, e lo ammetto, sono andata a vedere anch'io che generazione è, quella tra il 1997 e il 2009, stia facendo un passo indietro per quello che riguarda gli appuntamenti, soprattutto i primi appuntamenti, perché si rivolgono sempre meno alle app e ai social e si vedono sempre più vis-à-vis, si parlano, fanno anche magari delle uscite a quattro. Però gli piace stare a casa a fare un puzzle insieme, gli piace andare a condividere una pizza insieme, quindi si stanno approcciando in modo diverso, si stanno approcciando, testuali parole dell'articolo e dello studio, come si approcciavano i miei genitori. Diverse persone hanno usato questa frase e quindi si fanno veramente dei passi indietro e si torna a quello che era il primo appuntamento, quindi reale e non virtuale. Ma voi vi ricordate il vostro primo appuntamento? Quindi un passo indietro anche voi, riportatelo alla memoria, aspetto i vostri messaggi 345 48 45 663 e parleremo di questo durante quest'ora. Andiamo invece a salutare Betty da Porto Gru che ci richiede una canzone di Titti Bianchi, ascoltiamo insieme a lei Opera. Ciao Betty.

Elena Camo con Noce de Fiesta alle 19.22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a leggervi due messaggini che sono arrivati proprio in riferimento all'argomento che vi ho lanciato prima. Innanzitutto vado a salutare Virginia di Vicenza che scrive: ciao Antonella, che bel argomento che hai proposto, il primo appuntamento. Bisogna allontanare i ragazzi dallo smartphone. Ed è vero Virginia, è quello che sta succedendo con le generazioni dal 97 al 2009. E infatti ci scrive Lucio: ciao, sono nonno Lucio, e proprio la settimana scorsa parlando con mio nipote mi ha detto che ha conosciuto una ragazza e che finalmente era dietro la compagna di banco dietro e hanno deciso di uscire. E io gli ho detto: ma la conosci questa ragazza? No nonno, però finalmente posso parlare con qualcuno perché abbiamo degli interessi in comune come i libri, di conseguenza sicuramente passerò un bel pomeriggio. E anche questa è molto bella come risposta, perché si torna sì al passato, ma si torna veramente ad un passato in cui i ragazzi d'oggi escono, in base a questo studio che c'è stato, escono e tornano a fare le cose che si faceva una volta, una passeggiata magari romantica, un gelato, un pomeriggio a leggere un libro, a scambiarsi qualche idea su un libro che si è regalato o che si è ricevuto come regalo. Di conseguenza ragazzi, è il ritorno secondo questo studio, e ci sono diversi articoli a riguardo che stanno appunto confermando che la generazione Z sta cambiando il modo di vivere i primi appuntamenti. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 80 o 81 finale per la telefonata. Andiamo invece ad accontentare chi ci chiede la prossima canzone. Ci ascoltiamo Luca Roncari con Chiquitita piccolina, canzone che è stata richiesta da Francesco. Una buona serata a te, Francesco.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da un euro.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Finite le vacanze!

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Sorriso
7: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia a Zambotto, a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Alida Ferrarese con I Cancelli del Cielo apre la nostra ultima mezz'ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 in questo cocktail di sera di mercoledì 7 ottobre. E vado a salutare Virginia, vado a salutare Sandra da Gemona del Friuli e vado a salutare anche chi mi ha mandato un video con dei gattini che non si firma, ma una buona serata anche a te e grazie del simpatico video. Vado invece a salutare la piccola Lucia che ha chiesto di poter ascoltare una canzone e ci ascoltiamo insieme a lei, Sofia. La sentiamo in sottofondo, Angelo Caravaggio con Sofia.

Patrizio Lucidi con questo tango dal titolo Diabolico, che è stato richiesto da Anna Maria dalla provincia di Venezia, e parlando con lei mi diceva che bello, finalmente si torna indietro, si fanno un paio di passi indietro anche questi ragazzi che, come dicevi tu, si vanno ad incontrare nuovamente e più che virtualmente proprio di persona. Sì, ed è una cosa molto bella, perché leggevo un paio di

però mi è uscito proprio dal cuore, stanno per fortuna tornando, quindi un passo indietro, un incontro non più virtuale ma reale, magari come dicevano altri amici che scrivevano, sì anche noi 5 anni fa ci siamo incrociati per la prima volta e io sono stato colpito direttamente sul treno per Venezia, ho visto questa bella ragazza, non avevo coraggio di affrontarla, un amico la conosceva tramite un messaggino, abbiamo fatto un giro particolare e adesso la prima uscita è stata fatta a 4 con una bella passeggiata a Venezia e adesso siamo felicemente insieme. E ci fai ascoltare una cumbia così nel frattempo balliamo? Ho scelto per voi ragazzi Danilo Ponti Band con Notti d'Oriente, una buona serata anche a voi.

Faded, Monica Borsato alle 19.54 e vado a salutare Andrea da Vicenza, una buona serata anche a te. Vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra, bisù da Mentone, una buona serata, giornata grigia di pioggia. Teresa, qua era un po' grigia, se devo essere sincera, la giornata, ma almeno non ha piovuto. E viva la sera che facciamo la cena. Ciao Mario, una buona cena anche a te, bellissima l'emoticon che mangia gli spaghetti. No, io questa sera vado di vellutata. Questa sera detox, come siamo d'accordo con Carlottina, quindi andiamo di direttamente di vellutata. Vado invece ad accontentare chi mi chiede una canzone, appena chiamato infatti Fiorella dalla provincia di Verona, e mi chiede una canzone per la mamma Maria. Andiamo ad ascoltare insieme a me, lei, Marco Gavioli con Parlami d'amore, Mariù. Ciao ragazze.

0: Marco Gavioli con questa Parlami d'amore Mariu in versione salsa conclude le nostre due ore insieme. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino alle 20, vi auguro una piacevole serata, un buon fine settimana e ci diamo appuntamento per quel che mi riguarda alla settimana prossima, ovviamente sulla radio più giovane che mai. Da Antonella è tutto, buona serata ragazzi, un buon weekend a voi!
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Sorriso Meteo.
4: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in graduale peggioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, dove nelle prossime ore sono attese piogge via via sempre più diffuse, ma poi verso fine giornata queste piogge raggiungeranno anche le regioni di nord-est. E domani giornata molto variabile e instabile, converrà tenere l'ombrello a portata di mano, anche come temperature e valori in progressiva diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona-craniscagora.com.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora al tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Tif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da UniEuro.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sorriso.
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo!
8: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
13: Obi, tutto è possibile.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
15: Le piastrelle?
14: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Sorriso!
19: Cari amiche
20: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
20: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
21: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
22: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
23: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
22: Ovviamente! Vieni anche tu!
23: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
24: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
25: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva.
26: Da
25: dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
0: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
1: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
0: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Il sorriso.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Sono le 22 e 5 minuti.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: più sorriso, più giovane che mai.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
7: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
6: Ovviamente! Vieni anche tu!
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
6: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 23 e 2 minuti.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio.
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:00.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. A breve l'approvazione della legge elettorale. Simonetta Mattone, deputata della Lega.
3: La maggioranza sta attraversando un momento di grande responsabilità e consapevolezza, anche soprattutto sugli aspetti positivi di questa legge, che garantirà finalmente stabilità al paese.
2: Non la pensa così Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle.
4: Ci sono plurimi profili di incostituzionalità, anche la mancata corrispondenza tra il voto degli elettori e quelli che risulteranno effettivamente eletti, violazione dell'articolo 51 della nostra Costituzione.
2: A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato: la data segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani, molti giovani anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio, privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Mattarella ha aggiunto: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Si cambia argomento. A 20 anni dalla prima pubblicazione viene celebrato uno dei dischi di riferimento della discografia di Neffa, Alla fine della notte. L'album torna in formato CD e in una speciale edizione limitata in doppio LP con vinili colorati rosso e blu. Dal 9 ottobre. È tutto.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nel 2000...